0: e su magnetotherapist.com.
1: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Radio Company Boutique Summer Vibe.

0: Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colación.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack.
4: Company, Radio Company. Radio Company Boutique, Summer Vibes.

Chiedere è lecito, rispondere è company. Get real with the fever on the dance floor.

0: Company.
1: Radio Company ha scelto Stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano.
2: Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

90, puro suono, anni 90 come sempre, a quest'ora con Mauro Tonello che sta parlando in questo istante. Piazzato Django Soldi e Ginicchi, e questa notte partiamo con The Sound Lovers, la voce, lo sapete, quella di Natalie, la sua Walking. Trovo anche Prezioso con Marvin, Let About a Man, e chiuderemo con il nostro caro amico Ace MC con It's a Rainy Day.

0: Abbiamo sentito anche Some Secret, It's a Rainy Day, preziosa, i Sound Lovers con Walking, e tra un po' ritorniamo con Paradiso.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626.
2: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
4: Radio Company. Enjoy the strip.
1: Su Radio Company, botta da 90.
5: Music,
1: botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: 90 suona il sabato mattina con Mauro Tonello. Ancora buona giornata, buon weekend. Arriva Bailando di Paradiso e Bubble con Boom Boom.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: WF65 con Bruno Badi e Lady Violet, Inside to Outside. Botta 90 si ferma, pochi minuti e torniamo con un grande pezzo per Your Life.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: In arrivo anche You're Not Alone di Alive, e subito dopo dall'Inghilterra Barry, la sua The Sunshine After the Rain.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Vecchio detto che diceva che dopo il temporale ovviamente appare anche l'arcobaleno. Siamo fiduciosi e speranzosi, nel frattempo abbiamo riballato questa The Sunshine After the Rain di Barry Live, bellissima, You're Not Alone. In arrivo la Gigi Agostino su Alla Mood, giure sacco manco The Bounce.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: House e Gigi D'Agostino. Ci fermiamo, tra poco ritorniamo con Bismarck.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.

0: con Ecuador di Sasha. Chiudiamo anche Botta da 90 del sabato mattina. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, ci sentiamo questa sera puntuali ore 18.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Radio Company.
3: Ciao amici, buongiorno, come state? Spero tutto bene, io sono Carlotta, buon sabato, buon inizio di weekend, siamo pronti per cominciare con il nostro sfigometro, appuntamento fisso dal lunedì al venerdì, lo sapete, 7:30 puntuali all'interno della Family, sabato mattina eccoci qua pronti a partire, come sempre vi ricordo di approfittarne, o meglio sono io che ne approfitto di questo spazio per ricordarvi di seguire i nostri social, come sempre Instagram, Facebook, c'è anche TikTok, soprattutto per lo spoiler dello sfigometro puntualissimo ogni lunedì mattina alle 7, sia su Instagram che su Facebook, quindi mi raccomando, se avete voglia di sapere tutto un pochino in anteprima, se avete voglia di scoprire tante cose che riguardano Radio Company, seguiteci su Instagram e su Facebook, questo è importante. Poi vabbè, più tardi magari parleremo anche dell'app, perché ovviamente come sempre io vi ricordo anche di scaricare la nostra applicazione se avete voglia di rimanere sempre aggiornati, se avete voglia di ascoltare tutto sempre in qualsiasi momento e soprattutto ovunque voi siate. Detto questo, siamo pronti a partire, fermi qui su Radio Company, tra poco arriva l'Ariete.

tutti, buongiorno, buon sabato, sono Carlotta, amici dell'Ariete, si parte da voi. La luna nel vostro segno esalta la vostra empatia, motivo per cui vi riescono così bene i rapporti con gli altri, quindi weekend sereno e divertente davanti a voi, sfigometro meno 20, rotometro 99%. Toro, novità in vista per voi, c'è qualcosa nell'aria che vi rende pieni di iniziativa e voglia di fare, tutto a vostro vantaggio, sfigometro meno 19, rotometro 91%. Gemelli, nuove proposte, nuove opportunità dal punto di vista lavorativo, non vi fermate un secondo, sfigometro meno 17 e rotometro 89%.

buongiorno, è il vostro turno. Nuove conoscenze, magari anche nuove amicizie. Se siete single, magari anche qualche nuova opportunità, chissà. Sfigometro meno 19, rotometro 91%. Leone, Marte nel segno vi rende incredibili. Questo weekend si apre con la voglia di fare un sacco di cose. Sfigometro meno 18, rotometro 89%. E poi Vergine, avete voglia di sperimentare qualcosa di nuovo e perché no? Insomma, magari provate a buttarvi, magari non sarà niente di che, però provate qualcosa di nuovo. Che provare qualcosa di nuovo fa sempre bene, sempre una cosa importante. Sfigometro meno 15, rotometro 80%.

0: twice what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Company.
2: Sfigometro. Piccola pausa per il nostro sfigometro. Ci fermiamo un attimo. Sei segni li abbiamo già letti, fatti, finiti. Abbiamo altri sei segni davanti. Quindi rimanete qui su Radio Company. Tra pochissimo torniamo ovviamente con la bilancia.
1: Radio Company.
3: Sfigometro. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina. Fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626.
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
11: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.
14: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

tutti, buongiorno, io sono Carlotta e questo è lo sfigometro di Radio Company. Come dicevo anche poco fa, sempre presente nelle vostre giornate, dal lunedì al venerdì, come sempre vi ricordo, alle 7.30 all'interno della Family, il sabato mattina a quest'ora e poi c'è, come sempre, sui nostri social alle 7 di ogni lunedì, il piccolo spoiler, ecco, quello che vi aiuta, così se siete di fretta, a capire come andrà la settimana, come andrà la giornata, ma soprattutto, ecco, come andrà la settimana. Bilancia, è il vostro turno, siamo pronti a partire con ripartire con voi. Per fortuna avete la luna dalla vostra parte che vi supporta e vi aiuta specialmente nella quotidianità, altrimenti sai che casino. Sfigometro meno 14 e rotometro 70%. Scorpione, voi avete voglia di fare qualche cambiamento, però avete anche le idee un po' poco chiare. Fate a questo punto un po' di mente locale, buttatevi a capofitto in qualcosa di nuovo. Sfigometro meno 18 e rotometro 96%. E poi Sagittario, la vostra voglia di fare festa di metà settimana è stata soppiantata da una grande voglia di relax. A questo punto, ecco, fate quello che vi pare, magari un po' di festa, magari anche un po' di relax. Sfigometro meno 15 e rotometro 69%.

Capricorno, è il vostro turno. Impiegate le energie che vi rimangono da questa settimana complessa per fare qualcosa per voi che vi faccia stare bene. Sfigometro meno 17, rotometro 82%. Acquario, le energie vitali sono abbastanza equilibrate, siete partiti in bombissima all'inizio della settimana e adesso avete trovato un sano equilibrio per passare in serenità questo weekend. Sfigometro meno 16, rotometro 80%. Pesci, tanta positività, ottimismo, voglia di fare, di migliorarvi, queste vibes estive vi fanno molto bene. Sfigometro meno 19 e rotometro 98%.

0: Abbiamo finito, amici, grazie come sempre per aver seguito lo Sfigometro, che vi ricordo torna tutti i giorni, dal lunedì al venerdì all'interno della Family alle 7.30. Il sabato mattina a quest'ora c'è ovviamente lo spoiler alle 7 puntuale ogni lunedì sui nostri social, che vi invito a seguire, non solo per in realtà lo spoiler dello Sfigometro, ma anche per saperne di più per quanto riguarda Radio Company, quindi non solo i nostri fuori onda, cosa facciamo, cosa diciamo, cosa succede, ma anche per i nostri eventi, perché ormai è cominciata l'estate, siamo un pochino dappertutto, quindi seguiteci sui social e, importante, scaricate la nostra app, perché all'interno della nostra app trovate tantissime cose, cioè trovate ovviamente i podcast dei nostri programmi, quindi ci potete riascoltare in qualsiasi momento ovunque voi siate, c'è il podcast dello Sfigometro e poi c'è anche tanta informazione locale, nazionale, di settore, ci sono i podcast originali firmati Strimo Studios, insomma c'è di tutto e di più, scaricatela, l'app è quella di Radio Company. Detto questo, amici, io vi ringrazio per essere stati con noi, per avermi ascoltata, che lo so ci vuole sempre tanta pazienza, vi saluto, vi auguro un buon weekend, ciao a tutti da Carlotta.
1: Radio Company. Sport. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi.
1: Sono stata stamattina dal mio meccanico, ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
4: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: ufficialmente in questa mattina, in questo sabato. Un buongiorno a tutti voi in questo 27 giugno 2026. Sono le 7:33 minuti proprio in questo preciso momento. Un buongiorno da Michela J. Esatto, tutti belli, entusiasti, si parte alla grande, poi c'è anche il nostro Ale De Biasi.
1: No!
0: Come sì? Esatto, eccezionalmente, ogni tanti sabati lui proprio va, cioè bussa la porta, così fa. Bussa la porta, esatto, anche che mi sono rotta un dito momenti per bussare, manca solo
2: buongiorno.
0: Quella. Buongiorno, poi vi racconto cosa mi sono rotta. No, non pensate male. Beh, anche, però mi sono rotta anche qualcos'altro. L'altra settimana, vabbè, dai, poi vi racconto, c'è veramente l'ultimo periodo. Vita della Jay, che aiuto. Va bene, allora, se intanto però vogliamo condividere gioia, spensieratezza, un po' di fresco, se volete condividerlo molto volentieri, visto che sono, aspetta, sì, le 7:30 praticamente, fuori si preannuncia già una bella giornatina, proprio fresca fuori. Non so, poi dipende, perché tipo chi è in montagna, secondo me, sta sicuramente meglio. Quindi amici che ci ascoltate dalla montagna o che state andando, tipo che fateci sognare così ad occhi aperti, che temperatura c'è su da voi? Quindi in generale, in media, in questi ultimi giorni, che qua da noi, insomma. 333-2688-688, però lo sapete, io quando sono qua il weekend è un po' un incontro tra amici che non si vedono durante tutta la settimana e poi se la raccontano. Quindi cosa fate questo weekend? Cioè questo sabato mattina? Noi dove stiamo con voi? Siamo in macchina con voi in questo momento? Siamo al lavoro con voi? Vi siete svegliati prestissimo, magari anche nelle vostre attività, e ci siamo noi di Radio Company che vi accompagniamo in questa prima parte della mattinata? Se sì, allora fatevi sentire.
3: Radio Company. The summer is magic.

0: Drake, Becky G, Sorry Papi, questa è Radio Company, buongiorno, una buona mattinata a tutti voi, da me Michela Gioidale De Biasi, in questo 27 giugno. Dove state combinando che cosa? Cioè, noi siamo con voi in questo momento e ci state portando, insomma, in questo weekend a combinare che cosa? Che siamo curiosi di scoprirlo. Si va al lavoro, si va in vacanza, si va di relax, di passeggiata, sì, a voglia, tipo dovrei svegliarmi alle 4 per fare la passeggiata tenendo conto della temperatura almeno nelle mie zone, ecco, vai.
1: Ciao Michela, ciao. Marco Matrix, il camionaro.
0: Ciao.
1: Stamattina sveglia alle 2, partenza da Porto Gruaro alle 3, alle 5 siamo arrivati a Muggia a scaricare, adesso direzione Due Ville, si ricarica per tornare in base a Porto Gruaro e poi a casa. Ciao e grazie della compagnia, siete magnifici.
0: Grazie anche tu e anche voi che insomma vi svegliate prestissimo la mattina, e veramente insomma non è facile. Allora, una buona giornata a te, lunga tra l'altro, ma dai, ce la facciamo, certo. Poi saluto anche e chi ci manda un abbraccio da una bellissima spiaggia, vedo, da un mare calmissimo di prima mattina. Sai che bello, cioè il mare all'alba e il mare al tramonto è una delle cose più belle che ci siano. Saluto Franco da Siderno che ci dice: guarda, oggi un bagno dedicato a te, grazie mille, ecco, fallo anche per noi, volentierissimo.
2: Buongiorno, sto paio di ciuffole.
0: Che succede?
2: Sono Annalisa, sono a Vicenza, sto bollendo, sto evaporando, mi sto sublimando e qui di gradi ce ne sono tanti. E vabbè, si fanno le attività tipiche del sabato, lavori di casa. E continuo ad asciugare per terra perché cola il sudore. Ragazzi, ecco, non ce la posso fare.
0: E anche c'è, cioè, no, perché io pensavo e continuo ad asciugare per terra perché effettivamente fa fatica, cioè adesso quando lavi il pavimento ha voglia che si asciuga, a meno che non crei una correntina, quella giusta.
3: Hai ragione.
0: Lo so, dipende dalla posizione delle camere e delle finestre, vabbè, dai. 333-2688-688, dunque il vostro weekend, ma soprattutto la vostra mattinata di questo sabato in compagnia mia, della Jay e dell'Ale De Biasi.

0: arrivo. Allora c'era J-Ax in onda nella mattinata di Radio Company. Ancora un buongiorno. Allora parlavamo di temperature anche, sì, volendo, perché ci avete mandato le foto sia dei cruscotti che anche della temperatura a manetta che avete messo proprio all'interno dell'auto. Ma c'è anche chi ci manda una foto della temperatura all'interno del laboratorio di panificio. Saluto il nostro ascoltatore, ce la manda esterna ad interna, l'interna 33,9 gradi, quindi quasi 34 gradi, e esterna siamo sui 28,8, hai capito? Quindi voglio dire, fa caldino anche lì, è molto. Poi vedo tantissimi altri messaggi che stanno continuando ad arrivare. Vado a salutare Maura che dice: buongiorno Jay, sveglia alle 5:30, avevo caldo, adesso io e mia figlia partiamo per il maneggio, ti mando la foto dell'equino più tardi. Sì, mandami quando arrivi, io sono qui esatto fino alle 11, penso. Sì, quanto ci vuole arrivare al maneggio, Maura? Che così mi regolo anch'io più o meno sull'ora in cui mi puoi mandare la foto. E dice: mi sono, ok Maura, ciao, un abbraccio a te e a tua figlia e buon viaggio per l'appunto. Va bene, allora tantissimi altri messaggi questa mattina con noi, dove siete, cosa combinate, cose importanti da fare, relax in vista, oppure semplicemente vi godete la frescura del climatizzatore, insomma, a casa, magari mentre fate le faccende di casa, barra magari fate colazione un pochino più lunga, oppure avete più tempo per voi da dedicare a voi stessi, insomma alle persone a cui volete bene in questo weekend. 333 2688 688. Weekend go, weekend go. Radio
1: Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?

0: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
0: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Lady Gaga e Doechii, questa è Radio Company, ancora una buona mattinata in nostra compagnia. Io sono Michela J, con me c'è il nostro Ale De Biasi, presentissimo, esatto. Sai che qualcuno mi ha anche scritto, poi ti recupero il messaggio dettagliato, ma facciamo una petizione per Ale, che già si sveglia presto tutte le mattine, ma è lui che ci tiene a venire.
1: Anche
0: no, il sabato,
1: vabbè.
0: Sì, proprio guarda, si strappa i capelli, voglio venire il sabato mattina, caro. Va bene, 3332-688-688, se volete continuare a raccontarci la vostra mattinata. Nel frattempo saluto Orazio da Castel Guglielmo, in provincia di Rovigo. Lui ci dice: ciao, buongiorno, oggi visto il fresco, nell'orto innaffiare e pulire il vigneto. Un saluto a tutti voi e un saluto anche a te, caro Orazio, una buona continuazione. Nel frattempo do una news a tutti quanti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Beh, tipo che sono le 8 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. La squadra mobile romana indaga sul triplice omicidio avvenuto nella notte nella zona di Casalotti, Roma Ovest. Marito, moglie e una figlia di 6 anni sono stati uccisi a coltellate nella casa di famiglia, dove è stato trovato ferito anche un altro figlio della coppia. La famiglia è originaria del Bangladesh. I negoziatori di USA, Israele e Libano hanno firmato un accordo trilaterale. L'IDF resta nel sud del Libano, afferma Netanyahu. Hezbollah respinge l'intesa. Intanto gli USA bombardano depositi di missili e droni iraniani in risposta ad un attacco iraniano contro una nave a Hormuz. Il bilancio delle vittime del terremoto registrato in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. La Farnesina ha fatto sapere che ci sono 3 italo-venezuelani tra le vittime. Ci sarebbero almeno 50.000 dispersi. L'ondata di afa sull'Italia dovrebbe raggiungere il picco domani, con 40 gradi e più in alcune zone della pianura padana. In città come Firenze o Roma, le città con il bollino rosso resteranno 18 su 27. Lo sport calcio è mondiali, fuori l'Uruguay, sconfitto 1-0 dalla Spagna. Capoverde fa la storia, pareggia con l'Arabia Saudita e si qualifica. Passa anche il Belgio, che travolge la Nuova Zelanda. Vincono anche Francia e Senegal.
4: Breaking news. Spot. Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626.
1: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Kid nella nostra mattinata. Sento sempre un richiamo. Ma chi è?
1: Sono Michela.
0: Un uccellino che mi chiama. Ma buongiorno, ancora un buongiorno, una buona mattinata a tutti voi in diretta su Radio Company. Siete con me anche oggi mentre fate che cosa? Questo stiamo un po' esplorando in questa primissima parte della nostra mattinata. Di solito vi ho salutato durante tutto l'inverno, comunque anche primavera, come amici. Ah, ci riuniamo gli amici dell'alba. Adesso invece amici di caldo, ben ritrovati, di afa, di caldo, di caldo estremo, ben ritrovati. Eccoci qui pronti. Guardale come dice, si annuisce con la testa.
2: Arrivederci.
0: Ci tocca ancora qualche giorno in realtà, poi vabbè, capiremo. Allora ricambio il bacione di Giustina, che ci scrive: ma buongiorno amici, che dire, il solito, niente di nuovo. Ma no, è sempre qualcosa di nuovo, dai Giustina, ogni giorno che viviamo qualcosina di nuovo, no? Cerchiamo,
2: non ce la
0: di captarlo. Posso immaginare. Allora, lavoro 3 ore stamattina, 2 ore nel tardo pomeriggio e forse di diverso, cioè che questa sera ballerò alla Sagra del Paese. Vedi che c'è qualcosa di nuovo e diverso alla fine? Si balla alla grande. Poi domani mattina, lo sai Giustina, aggiornami su com'è andata, soprattutto che ora sei tornata. È brava lei, eh? Lei tiene molto più di me le ore. E poi insomma eravamo rimaste che mi doveva aggiornare sul saggio della figlia di sabato scorso, che è stato il top. Brava tua figlia, ovviamente, bravi tutti, brava Giustina, una buona continuazione. Esatto. E ancora, ok, vado a salutare, ciao Michelina, ma ciao anche a te amico o amica. Ah, ricordate anche di mettere il vostro nome, che così vi saluto in diretta, va bene? Facciamo questo patto, mi mettete il nome e io vi saluto. 333-2688-688, dunque ancora tantissimi messaggi, è ancora il momento, come è sempre il momento, di far sentire la vostra voce con un bel messaggio WhatsApp vocale, così ci raccontate anche come siamo con voi questa mattina. Nel frattempo vedo tantissimi altri messaggi, quindi facciamo così, io e Alice andiamo a prendere un caffettino shakerato bello fresco. questo.
2: No,
0: siamo dentro al fresco, per fortuna qua c'è l'aria condizionata, quindi tutto ok, tutto bene, procede tutto regolare, siamo a posto così, citazione, una città, allora, di Ginepro, grandissimo. Detto questo, allora, per l'appunto, caffettino shakerato e continua la mattinata firmata Radio Company.

0: Rispondere è lecito. Rispondere è company.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Radio Company, la vostra mattinata. Una bella risata, effettivamente. Io e Ale ci siamo guardati sorridendo tu. No, sorridendo io. No. Guarda che la canzone. Allora, detto questo, saluto Monica. Anche lei ci manda due bellissime foto di un mare meraviglioso, ok? Quindi di mattina presto. E ci scrive: io vi sto ascoltando mentre cammino in spiaggia, lei a Caorle. Caldo, ma qua si sopporta, ci scrive. Beh, il mare è già meglio perché è ventilato. Comunque, buona giornata a tutti voi e una buona giornata anche a te, carissima Monica, e ovviamente una buona passeggiata. Ma ti poi già colazionato? Ma tu sei tra quelle che fanno colazione prestissimo, quindi prima di fare la camminata al mare, oppure prima va la camminata bella scialla tranquilla e poi si mangia tranquillamente, cioè si fa colazione tranquillamente? Così era una mia curiosità, perché io devo dipende, però tendenzialmente prima colazione e poi carburo e parto, non so voi. 3332 688 688 88 88, credo di averlo mai detto in vita mia. 88 esiste poi come parola, non lo so, vado a vedere. Ok, forse è arrivato il momento di fermarmi un attimo e ripartiamo tra poco, sempre qui in diretta. Radio Company
2: Spot. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.

Ancora un buongiorno qui su Radio Company in questa mattinata, in questo weekend, buon weekend di lavoro a molti, di relax ad altri, in questo 27 giugno 2026 alle 8:40 minuti con me Michela J, con il nostro Ale De Biasi alla parte tecnica. Esatto, sì, c'è anche lui presentissimo, come sempre. Sì, chi c'è? Cioè, chi è? Ah, così, era uno scherzone. E io pensavo ci fosse qualcuno che mi chiamava veramente. Vabbè, dai, sono rimasto un po' male, devo dire la verità. Comunque, nel frattempo vado a salutare Massimo, attenzione. E chi ci scrive? Allora, ciao a tutti, qui si lavora così. E voi direte, cioè, come? Allora, io ho la foto, quindi ve lo posso dire perché si lavora così. Allora, parlava di temperatura, perché ha fotografato un termostato che segna 32 gradi e l'82% di umidità, così per dire. Dovrei averlo letto giusto, sì. La percepita dov'è? Vabbè, poi allargo la foto perché niente, devo prendere anche gli occhiali vicino adesso, no, cioè no, bastano quelli da lontano, ne ho già abbastanza. Va bene, 333-2688-688, dunque, se volete continuare a raccontarci la vostra mattinata. Io tra poco invece vi do una novità per quanto riguarda gli amici che amano non so, così, rivolgere lo sguardo al cielo, soprattutto nelle notti d'estate, perché è in arrivo proprio questa settimana. Che cosa? Vabbè, ve lo svelo tra pochissimo, così vi do una dritta per il naso all'insù, magari anche così romanticamente.

0: Benson Boone, Man in Me, questa è Radio Company. Buongiorno, buongiorno, una buona mattinata da Mimi Cara J, dal nostro Ale De Biasi in questo 27 giugno. Allora, mancano pochi giorni romanticoni all'ascolto. A che cosa voi direte? Jay, siamo a giugno, non può essere San Valentino. No, però se amate il cielo di notte, ok, sappiate che naso all'insù da segnare un appuntamento, perché nella notte tra il 29 e il 30 giugno arriva lei, la prima luna estiva. Attenzione, prima luna piena estiva, con una particolarità però, apparirà più piccolina, quindi si parla di microluna. Ha un nome? Sì, si chiama microluna delle fragole, quindi appuntamento per l'appunto la notte tra il 29 e il 30 giugno. Avvisati, quindi se avete in programma qualche serata, qualche romanticata, ecco, quella potrebbe essere la data giusta per l'appunto. Poi non dite che non vi do le dritte, mi raccomando. Ritorno tra poco. Radio
1: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? Shh, no, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Shh, non te lo ripeto, che poi

0: Notte su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Caro G, Manu, ciao! Viaggiando per il mondo, questa è Radio Company, ancora una buona mattinata in nostra compagnia. State viaggiando anche voi per il mondo? State viaggiando verso qualche meta in particolare in questo 27 giugno? E ora è il vostro momento per dircelo, per spoilerarlo, vi va? Bene, poi parleremo anche di avventure barra disavventure, però ve lo dico perché vi devo raccontare assolutamente una cosa, e qui si apre la parentesi vita della Jay. Ok, sì. Però nel frattempo vi dico che sono le 9 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Orrore a Roma, uccisi, accoltellate nel loro appartamento padre, madre, figlioletta di 6 anni, ferito un altro figlio di 18. Le vittime originarie del Bangladesh avrebbero aperto al loro aggressore, ora attivamente ricercato. Tragedia a Venezuela, nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 a Caracas, nella regione della Guaira. Si scava anche con le mani, oltre 50.000 dispersi, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. E arrivano in Venezuela anche i soccorsi italiani, circa 100 uomini e donne con attrezzature e viveri, tra i morti anche dei nostri connazionali, il ministro degli esteri Tajani.
4: Ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3. Ci sono 5 feriti al momento accertati, beh, ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000.
3: Da Laura Supino, buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Radio Company, 80 italiano.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

Company, ancora un buongiorno, una buona mattinata in nostra compagnia con me Michela J, con il nostro Ale De Biasi. In questo 27 giugno, dunque, un buon weekend a tutti voi. Grazie ovviamente per i messaggi che si state continuando ad inviare. Lo sapete, c'è un numero specifico a cui far sentire la vostra voce con un bel messaggio WhatsApp vocale, un po' come fareste con, non so, un vostro amico, un'amica, un parente a cui mandate un messaggio per l'appunto per aggiornarlo, aggiornarla. E, oppure siete più timidi, lo so, ci sono i messaggi scritti, quindi li sto leggendo. Grazie per tutti i messaggi per l'appunto. Nel frattempo, volevo parlare un po' di cose che magari in tantissimi anni non vi sono mai successe e ultimamente invece sì, magari negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, sia cose positive che cose non sono negative, perché alla fine comunque finiscono bene, però magari dici questo piccolo contrattempo se anche non succedeva, beh, lo stesso, no? Allora, volevo indagare proprio questo. Allora, prima avevo detto che avevo aperto brevemente un capitolo su vita della Jay, perché cosa ho combinato? Allora, da dove parto, Ale? Non saprei. Allora, non è mai successo in vita mia, ok? Però ieri col caldo, cos'è successo? Caldo, e tra l'altro anche il caldo del pomeriggio, quindi ancora più massacrante. E esco di casa, ero appena rientrata a casa, ho appoggiato le chiavi, avete già capito? Ho appoggiato le chiavi, ho preso quelle della macchina pensando di avere quelle di casa. Risultato, io dovevo uscire tipo 2 secondi, buttare la monnezza. Eccolo lì, fatale, chiudo la porta, nel momento in cui chiudo la porta realizzo che in mano io ho solo le chiavi della macchina e non ho quelle di casa. Quindi chiusa fuori, con una temperatura non so di quanti gradi, nel primo pomeriggio, cioè praticamente suda, non ho mai sudato così tanto in vita mia. Nel frattempo ho aspettato i miei genitori, che avevano la copia della chiave, che me la portassero per entrare a casa. Stati veloci, però comunque devi mettere il tot di chilometri da fare per portare le chiavi per l'appunto. Quindi prima volta nella vita mi sono chiusa fuori casa. Poi cosa ho combinato? La settimana prima mi sono rotta un dente, un incisivo, ok? In una maniera proprio, nella disperazione ho riso, ok? Perché ho detto non è possibile, ok? Detto questo, ho sistemato ovviamente ieri il dentino, è tutto a posto, ricostruito, è tutto bene, ciò che finisce bene ovviamente, non sono queste le cose gravi, per fortuna. E, però dico, di quelle cose che non sono mai successe nella vita e mo sto recuperando in quest'ultimo periodo. Ora volevo chiedere a voi, no, guarda, ti sto, guarda, 4 corna ti sto facendo, so più dove toccare. E quindi 333-2-688-688, volevo parlare proprio di questo, ma cose positive anche, magari, non lo so, avete fatto un nuovo acquisto negli ultimi periodi, avete comprato la casa dei vostri sogni, quindi non per forza cose un po' di sfighe, ecco, no, parliamo sia di sfighe, diciamo, che di cose belle che sono successe proprio in questo ultimo periodo, e le voglio sentire proprio live dalla vostra voce, quindi momento fortunato o momento insomma un po' così così.

0: Company, ancora un buongiorno, un buon weekend. Allora, stiamo parlando di cose belle oppure piccolissimi contrattempi che magari non sono successi in una vita intera e mo si sono presentati negli ultimi tempi, capito? Può succedere, una concentrazione proprio, vabbè, lasciamo perdere, poi comunque è importante vada tutto bene. Allora, vado a salutare Valeria che ci scrive: nel mese di maggio due operazioni d'urgenza per due ascessi, un mese e mezzo bloccata in divano perché non riuscivo neanche a muovermi, mesi da dimenticare ma ora sto bene. Brava Valeria, fai un applausone a Valeria che adesso si è rimessa. Ti mando un grande abbraccio, carissima Valeria. Senti addirittura l'urlo di Ale De Bias. Scusa, ripeti l'urlo. Stavo stesso zitto adesso. brava, esatto. Poi saluto anche chi ci scrive: ciao Jay, sono Simone. Allora, anch'io circa un mese fa chiuso fuori casa, ma ho posto tuo, pioveva, perché ho detto che è successo ieri, c'era un caldo infernale, e invece insomma a lui pare sia successo in un momento di pioggia. Ognuno c'ha il suo tempo. Che filosofia che c'ho, che può essere interpretato in ambiti, vabbè, non importa. Allora, cose belle o brutte o contrattempi che sono successi per l'appunto, magari nell'ultimo periodo, negli ultimi tempi per l'appunto. C'è un numero a cui raccontarlo, io li ho già detti, non tutti, però insomma quelli più carini. 3332 688 688, ne parliamo tra poco, se avete i vostri raccontatecelo ovviamente nella mattinata di Radio Company. We can go Radio Company.
1: Orrore a Roma, uccisi, accoltellate nel loro appartamento padre, madre, figlioletta di 6 anni, ferito un altro figlio di 18. Le vittime, originarie del Bangladesh, avrebbero aperto al loro aggressore, ora attivamente ricercato. Tragedia a Venezuela, nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 a Caracas, nella regione della Guaira. Si scava anche con le mani, oltre 50.000 dispersi, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. E arrivano in Venezuela anche i soccorsi italiani, circa 100 uomini e donne con attrezzature e viveri, tra i morti anche dei nostri connazionali, il ministro degli esteri Tajani.
2: Ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente, io credo 3. Sono 5 feriti al momento accertati, ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000.
1: Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Company, stiamo parlando di cose belle oppure contrattempi, ok, che non sono successe durante una vita intera e però sono successe magari negli ultimi tempi, che siano l'altro giorno, che sia una settimana fa, un mese, comunque si sono concentrati adesso e magari avete esclamato: ma non è mai successo in tutta la vita, mo succede adesso? Ecco, e allora stiamo indagando proprio questo. Allora vado a salutare Claudia che dice: guarda, prima volta che pianto fiori, organizzo il giardino per conto mio. Brava Cla, mandaci anche una bella foto di come è organizzato tutto. Vedi, beh, l'ha preso lei, è il timone della situazione. Poi saluto anche Nicole che ci scrive: ho sbagliato il lavaggio con la lavatrice, non dico altro. No, no Nicole, devi dire altro, assolutamente, devi dire cosa hai combinato, cosa è uscito poi, il prodotto che hai fatto. No, vabbè, perché tra le altre mi hai fatto ricordare una cosa, Nicole, perché tra le altre cose che ho combinato, però si tratterà sì, no, di 2 mesetti fa effettivamente, io che sono sempre super attenta, infatti non capisco, io che sono super attenta nelle cose, non ho dimenticato il famoso fazzolettino, dentro una taschina, ero convinta di aver controllato tutto, in realtà mi sono fregata da sola ed è stato un gran casino poi perché 1000 brandelli e quindi star lì, capito, a recuperare lo schifo che avevo combinato. Vabbè, non importa, può succedere perché vedo che sono in buona compagnia. Poi sì, ecco, mi do una pacca sulla spalla da sola, mi consolo così. E poi saluto anche Luca che dice: guarda, ho inviato una mail ad un'altra persona. È qua? Che mail era poi, Cosa c'era dentro quella mail? Va bene, dai, 3332-688-688, i vostri messaggi nella nostra mattinata. Si parla per appunto di cose belle oppure contrattempi che non sono mai successi prima e si sono concentrati magari adesso.

0: belle, oppure di contrattempi, dai, che possono succedere, ma sono successi proprio adesso, magari una vita intera e li avete schivati e mo zac vi hanno raggiunti. Allora va bene, vado a salutare, faccio un grande in bocca al lupo a Manuela. Lei ci dice: guarda, ho fatto un'infiltrazione al ginocchio in settimana, dai, in bocca al lupo, che ti riprendi presto, mi raccomando, E detto questo, allora tra poco parleremo di Gen Z. Tu mi sa che ci rientri, Ale, penso che tu sei giovane d'altra parte, e come no? Penso di sì. E parleremo, e voglio proprio vedere se anche tu hai una preferenza per insomma la possibilità di vivere in un'epoca diversa rispetto a quella insomma in cui ci si trova. Però parleremo tra poco, per l'appunto, di questa tendenza, di questo nuovo studio qui su Radio Company. Radio Company. The summer is magic.
1: Spot. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va?
3: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
8: C come Company, C come C Radio.
9: D'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande

0: Radio Company, ancora una buona, insomma, un buon weekend, una buona mattinata in nostra compagnia in questo 27 giugno 2026. Un buongiorno a tutti voi e anche a chi magari ha dormito un pochino di più e ci ha raggiunto adesso. On air per l'appunto. Allora, volevo salutare chi invece è a lavoro, Adriano, e dice: guarda, ciao Michela, anche oggi solita monotonia del sabato al lavoro, oggi caldo. Ricordo le battute poco tempo fa sulle luci di Natale per il freddo. Buona radio, grazie Adriano, una buona giornata a te e un buon lavoro. Si sembra l'altro giorno che parlavamo di, sì, è vero, esatto, e invece ci dobbiamo tenere questa cosa, Adriano, cioè, ancora qualche giorno va così, eh? Che bello, però sentendola non fa più freddo, più snow, mi sembra di percepire l'aria condizionata più, adesso guarda, quasi mi metto un golfino. ci piacerebbe. Invece no, io la metterei tutta, guarda, fino alla fine, così per pensare alla neve. Va bene, dai, pensiamo invece a qualcos'altro, tipo che sono le 10 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: Radio Company.
4: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

Radio Company con Michela Geco, Ale De Biasi in diretta in questo 21 giugno, ancora un buon weekend. Allora devo dire che la nostra ascoltatrice ha cioè proprio senza saperlo, io non avevo dato neanche mezzo indizio, ma mi ha praticamente anticipato una domanda che volevo fare adesso, quindi saluto intanto la nostra ascoltatrice. Lei ci ha inviato, allora la spiego subito questa cosa, una foto con la nostra spilla di Radio Company e mi scrive: ciao, guarda cosa ho trovato facendo ordine. Attenzione, la nostra mitica spilla di Radio Company, sai, di quelle, sai che anche negli anni 90 e poi fino a pochi anni fa andavano di moda proprio tutte queste spille, no, attaccate o nel giubbino in jeans, no, quando c'erano le stagioni che permettevano ancora di portare il giubbino in jeans, oppure nel cappellino, nello zaino, insomma un po' dove ci piaceva attaccarle queste spille, per l'appunto. Quindi senza volere, avantissima, hai colto, no, quello che volevo chiedere, però andiamo a piccoli passi perché prima ho accennato della generazione Z, ok, quindi di coloro i quali secondo questo sondaggio preferirebbero vivere nel passato. Si parla di un 47% di coloro i quali per l'appunto hanno partecipato a questo sondaggio. Quindi cosa succede? Che questa Gen Z, la generazione Z a cui appartiene anche Ale, diciamo che è cresciuta sì in un'epoca in cui si è usato tantissimo internet, ok, mentre noi magari millennials, noi nati negli anni 80, primissimi negli anni 90, invece abbiamo proprio avuto il passaggio tra l'analogico e un po' alla volta abbiamo abbracciato quello che è il digitale, quello che era internet, no? Invece insomma le nuove generazioni si trovano già, no, a saper usare perfettamente quelle che sono le nuove tecnologie, però hanno uno sguardo, una preferenza anche verso il passato, ovvero anche magari verso i vinili, le cassette, le fotocamere. Vi ricordate le macchinette fotografiche, quelle ancora con il rullino, un abbigliamento insomma del passato, e che a queste generazioni insomma piace sfoggiare anche nel presente, anche nel 2026. Quindi volevo chiedere a voi, indipendentemente dalla generazione a cui appartenete, quindi siete Z, potete magari confermarmi o meno questa cosa, se appartenete ad altre generazioni vi è mai successo, ok, magari rispolverando anche qualcosa a casa, sistemando, avete rispolverato tra virgolette, no che vi siete messi lì per forza a spolverare, ok, rispolverato in senso più insomma in un altro senso, ecco, ritrovato magari in giro cose per la casa e ne avete dato una nuova vita, non lo so, siete andati in soffitta o in mansarda oppure in cantina e avete trovato una cosa che magari apparteneva ai vostri genitori, ai vostri nonni, l'avete presa e avete dato una nuova vita, magari la usate anche o solo magari la usate come oggetto di bellezza all'interno della casa. Vediamo, andiamo a piccoli passi. 333 2688 688.

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
0: Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina 5/7 Benevento. Scalette strette. Info 377 32 61 626.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: guarda, stiamo tornando un po' indietro nel tempo, partendo dal presente, perché stiamo parlando di oggetti del passato che avete rispolverato. Metti che state sistemando casa vostra o casa dei vostri genitori, no? E siete lì, ad un certo punto ritrovate un qualcosa in particolare, o ve ne eravate dimenticati e quindi, non lo so, lo riprendete con voi, oppure magari proprio ex novo l'avete scoperto, e magari se siete delle generazioni più recenti, diciamo, avete anche chiesto: ma scusa papà, scusa mamma, scusa nonni, cosa serviva questa cosa? Sapete che perché si parlava, siamo partiti parlando per l'appunto di questa passione, diciamo, delle nuove generazioni per quanto riguarda ciò che è vintage. Parliamo di vinili, che sono ritornati tantissimo, di cassette, ma non solo, anche di altri oggetti per l'appunto a cui avete ridato vita. E quindi questo è aperto ovviamente a tutte le generazioni in ascolto. 333 2688 688. Sentiamo.
1: Ciao Company.
0: Ciao.
1: Guarda che coincidenza, ieri sera sono andata a mangiare la pizza in una pizzeria a cui avevo regalato delle damigiane,
0: sì,
1: di mio padre dopo che è morto. Non volevo buttarle via e appunto le ho messe in regalo, e in questa pizzeria gli ha dato nuova vita tirando fuori il vetro dalla damigiana,
0: sì,
1: non so se è presente,
0: sì,
1: com'è,
0: sì, sì, sì,
1: e le ha esposte in pizzeria con delle lucette dentro.
0: Bello.
1: È stata una cosa emozionante, perché appunto ha dato vita a una cosa che apparteneva a mio padre, che,
0: certo,
1: ci teneva anche tantissimo.
0: E tra l'altro ci ha anche mandato una foto, è bellissimo, bellissimo veramente il lavoro che è stato fatto. Un abbraccio a te, anche sono felice di sentirti felice e soddisfatta di questa cosa. Per l'appunto parliamo di oggetti del passato che avete rispolverato, tra virgolette ovviamente, avete ridato magari anche nuova vita e portate con voi, perché no? Lo scopriamo sempre qui su Radio Company. Radio.

0: mattinata, quella di Radio Company, con me Michela J, con Ale De Biasi alla parte tecnica in questo 27 giugno. Ancora un buon sabato a tutti voi. Parlando di cose vintage che avete rispolverato, avete ritrovato per l'appunto, ne avete dato una nuova vita. Allora, c'è chi insomma è molto molto proiettata verso il mondo vintage per l'appunto. Allora ci scrive che ha diverse cose da vestire, ci manda anche delle bellissime foto di borse, magari regalate anche, come nel caso della nostra ascoltatrice, da una cara signora. Lei dice: guarda, bisogna riciclare. E poi mi manda la foto di un bellissimo ventaglio che adesso serve molto, devo dire, soprattutto in questi giorni. Questo durante uno sgombero, ci scrive: l'hanno buttato nei rifiuti, l'ho lavato con il sapone, è ritornato a nuova vita. L'hai lavato bene perché sembra nuovissimo, effettivamente. Poi c'è chi ci scrive: Valeria, che vado a salutare, ciao, col mio ragazzo e sua sorella abbiamo rispolverato il Game Boy, quanto ci abbiamo giocato effettivamente. E poi insomma tantissimi altri messaggi. Potete anche far sentire ovviamente la vostra voce raccontandoci quella cosa vintage magari che avete ritrovato a distanza di anni nelle soffitte, o magari sistemando alcune cose in casa vostra o a casa magari di nonni, zii, genitori, e che avete portato con voi, ok? Che avete rispolverato, che avete deciso di tenere e dare una nuova vita. Ne parliamo tra poco qui su Radio Company.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
6: C come Company, C come C Radio.

Point of View DB Boulevard, questa è Radio Company, ancora una buona giornata. Allora, stiamo parlando, attenzione, di oggetti del passato che avete rispolverato, a cui avete dato una nuova vita. Non sapevate dell'esistenza di questi oggetti, oppure avevate dato per scontato che magari non li avreste più ritrovati, e poi eccoli lì, e insomma ne avete dato una nuova vita. Allora vado a salutare Claudia, che lei ha rispolverato, praticamente ritrovando in un cassetto nella camera dai suoi genitori, ok, il vecchio Walkman. Bello, beh, basta prendere le batterie, praticamente le metti dentro e lì. Poi c'erano i Walkman, sia quelli che sentivi solo le cassettine, e poi c'erano quelli Plus, che avevano anche la radio incorporata, no? Quindi tu giravi la rotellina e sentivi le varie frequenze, ma c'era una cosa tra una frequenza e l'altra che sentivi questo suono, eccolo, molto preciso. È bello che noi abbiamo mille tecnologie e ho fatto il suono io distorto, vabbè, dai, però avete capito, cioè avete capito, avete inteso, sì, sicuramente quello che volevo dire. E poi, a proposito di Walkman, c'è chi invece ci dice le musicassette, che con la penna si tirava sul nastro. Sì, è vero, poi tra l'altro ne avevo parlato anche qualche settimana fa di questa cosa, delle famose musicassette che ogni tanto ci tradivano, diciamo la verità. Però che bello, e che bei tempi. 3332 688 688. Dunque, stiamo parlando di oggetti che avete recuperato, e voglio sapere che vita ne avete dato, cioè la vita originale, oppure anche nel caso magari di mobili o altre cose, non so, li avete portati a casa, li avete regalati a qualcuno, cosa fanno adesso questi mobili, come sono, oppure per l'appunto nelle vecchie soffitte avete ritrovato qualcosa, anche vecchi libri, perché noi vecchi, guarda, a me è successo di riprendere tempo fa i diari, ok, riaprirla a distanza di 20 e passa anni e vedere cosa scrivevo, cosa facevo, ma soprattutto di cosa parlavano quei diari. Anche quello, cioè, non gli ho ridato nuova vita perché sono lì, però comunque li ho ripescati. Quindi, se anche voi volete raccontare la vostra, anche con un bel messaggio WhatsApp vocale, noi siamo qui, voglio dire. Radio Company, the summer is magic.

questa è Radio Company, io sono Michela J come Ale De Biasi in questo 27 giugno, un buon sabato, un buon weekend a tutti voi, parliamo di quelli che sono gli oggetti che avete rispolverato, recuperato, ne avete dato una nuova funzione magari, li portate con voi. E allora vado a salutare Fabiola di Verona che dice: io dopo 33 anni ho trovato il fiocco nascita di mio figlio, l'ho disfato, lavato e ricomposto, da nonna felice l'ho esposto in occasione della nascita del mio nipotino. Ma bravissima Fabiola, ci piace quello che hai fatto, bellissimo messaggio. Questo e molti altri messaggi che stanno arrivando ovviamente al 333-2688-688, parliamo di cose che avete riscoperto, rispolverato per l'appunto, e a cui avete dato una nuova vita, portate con voi. Detto questo, adesso in arrivo Soleroy.

0: nuova vita. Nel frattempo, caro Ale, salutiamo anche chi è bello bella spiaggiata sotto l'ombrellone o sta facendo un bell'ape. Allora, volevo salutare le tenue beach a Sottomarina che ci stanno ascoltando.
1: Salta.
0: Meraviglia. Ecco, scusa, vai.
1: Salta.
0: Ma mi pare familiare questa voce. Ciao Mauro, un bacione ovviamente a tutti quanti, a te e a tutti quanti. Ancora un saluto alle Tenue Beach, ritorniamo tra poco. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Medusa nella nostra mattinata firmata Radio Company. Ancora una buona giornata a tutti voi, finisce qui la prima parte, ma tra pochissimo è in arrivo il nostro Igor Pezzi, che saluto, continua ovviamente la nostra mattinata il nostro Ale De Biasi. Io sono Michela Jay e ci sentiamo domani, ok, con Domenicando dalle 10 alle 13 sempre qui su Radio Company. Vi auguro un buon proseguimento e adesso attenzione, perché è in arrivo direttamente dalla nostra redazione Egidio Ferrante.
1: Radio Company Time.
0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Terrore in un appartamento di via Montiglio a Roma, dove sono stati trovati uccisi padre, madre e la loro bimba di 6 anni, tutti bengalesi. Ferito il figlio ventenne, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. La polizia ha avviato indagini e sta ricercando un amico di famiglia connazionale delle vittime per chiarire la sua posizione. Sequestrata una mannaia, possibile arma del delitto. Un'altra scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il Venezuela, aggiungendosi ai devastanti terremoti che hanno causato oltre 920 vittime. Tra le vittime accertate, 3 cittadini italiani. Il governo valuta restrizioni agli spostamenti nelle zone più colpite. Gli USA inviano una squadra di soccorso, arrivata anche la missione italiana. I negoziatori di USA, Israele e Libano hanno firmato un accordo trilaterale. L'IDF resta nel sud del Libano, afferma Netanyahu. Hezbollah respinge l'intesa. Intanto gli Stati Uniti bombardano depositi di missili e droni iraniani in risposta ad un attacco iraniano contro una nave Hormuz. Teheran parla di palese violazione degli accordi di pace. A 46 anni dalla strage di Ustica, il presidente Mattarella ricorda le 81 vittime del 19. Il capo dello Stato ha sottolineato come il segno di quella catastrofe non è cancellabile nella storia della Repubblica. La ricerca della verità, ha proseguito, ha portato a risultati significativi, ma ricomporre quanto avvenne quel tragico 27 giugno del 1980 rimane un dovere irrinunciabile. L'Italia si prepara ad un weekend di caldo estremo. Tra oggi e domani le temperature schizzeranno oltre i 40 gradi in diverse zone del paese. Il bollettino del Ministero della Salute conferma 18 città in allerta rossa per ondate di calore. Aumentano anche i centri urbani con bollino arancione. Emergenza nei pronto soccorso con un aumento degli accessi dei pazienti del 10-15%. Lo sport calcio, il Belgio si qualifica ai 16esimi dei mondiali battendo 5-1 la Nuova Zelanda, passa anche l'Egitto grazie all'1-1 contro l'Iran, fuori l'Uruguay sconfitto 1-0 dalla Spagna, storica qualificazione per Capo Verde. Per la Formula 1 nelle prove del venerdì in Austria dominio di Kimi Antonelli, Ferrari in difficoltà, per la MotoGP in corso le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.

0: su Radio Company, buongiorno a tutti, buon sabato da parte di Corpezzi e Ale De Biasi. Certo, questo sì. Sì. Questo è un gran giorno, grande giorno.
1: Buongiorno a chi?
0: Ma che bello. Ma loro in bocca, come si suol dire, il mattino. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
2: Fuori.
0: Ma come? No, altro che fuori. Allora, buongiorno a tutti. Che meraviglia svegliarsi con l'adrenalina in corpo dopo la maestosa serata di ieri sera, l'80 Festival, la prima tappa del 2026 in piazza 20 Settembre a Pordenone. Ci siamo divertiti con Ivana Spagna, ci siamo divertiti tantissimo con tutti gli amici. Allora colgo l'occasione per salutare tutti gli amici di ieri sera in piazza a Pordenone. Meraviglioso, c'era anche noi, ovvio. Il director, eccolo qua. Abbiamo delle registrazioni di ieri sera tipo queste, Ale, giusto?
3: Sentiamo.
0: Ecco, siamo ancora un po' collegati. Il director con Mauro Tonello è stato è stato un tripudio, meraviglia. Salutiamo anche il sindaco Alessandro Basso, perché dopo sarà ospite al telefono, perché oggi per lui è un gran giorno, ancora più grande di ieri, ma ve lo spiegheremo dopo. Insomma, una bella mattinata frizzante fino alle ore 14. Igor Pezzi, Ale De Biasi, buongiorno. Dicevo che svegliarsi dopo l'adrenalina di ieri sera e continuare, cioè, è tutto un altro vivere, lo posso dire, anzi sono quasi spaesato e soprattutto molto ma molto stanco, quindi dovete darmi una mano. Cominciamo già a darci il buongiorno reciproco a tutti quelli che si sono svegliati da poco, che affrontano il weekend, che si stanno un po' stropicciando gli occhi, che si stanno organizzando, bevendo il caffè e quant'altro, e quindi ditemi un po' quello che state facendo, così vi geolocalizzo a livello radiofonico. 3332 688 688, ditemi dove siete, cosa fate, cosa farete, mandatemi delle foto, ditemi un po', ok? Mettiamoci in contatto e poi si partirà, perché parleremo anche di ortaggi, caro Ale De Biasi, stamattina. Sei pronto? L'orticello, insomma, vabbè. Allora, buongiorno, l'abbiamo detto, siamo partiti, mandatemi le vostre foto, i vostri buongiorno, cosa fate, cosa non fate, al 3332 688 688. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
4: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine

0: Summer Track con Mixatone.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
11: C come Company, C come C Radio.

0: David Guetta su Radio Company, buon sabato mattina da parte di Igor Pezzi e con Ale De Biasi. E da regia siamo pronti per fare ben 3 ore insieme fino alle ore 14. Salutiamo intanto Nicole che ci scrive: ciao Company, sono Nicole e sono appena tornata a casa da Brendola. Buongiorno, perché prima vi ho chiesto dove siete, cosa fate, mandatemi anche delle foto. Cioè, se state facendo la colazione davanti a un cornetto, mi mandate la foto del cornetto al 3332 688 688. Anche se state stirando, state facendo il bucato, state facendo le pulizie del sabato mattina, se siete a fare la spesa, che ne so, è così per geolocalizzarci un po' e iniziare questo sabato mattina. Però tra poco parleremo di ortaggi, come ho detto prima. Volevo sapere se Ale De Biasi, tu nella tua vita hai mai fatto l'orto?
1: Io papà, sempre. Quindi mi insegna papà, qualche volta qualcosa.
0: Ma tu non hai mai fatto, tu ti sei mai sporcato le mani? Niente mai. Sei solo in studio, produci dischi e basta, alla fine.
1: Il classico basilico a volte, così, sai.
0: Ah, la fogliolina magari vai a prendere. È certo, perché adesso ormai negli orti stanno crescendo sempre più quelle che sono, diciamo, le classiche piante, con i classici ortaggi, quindi il basilico, come diceva la De Biasi, il prezzemolo. Cominciano a farsi vedere i pomodori in questa fase, no? I cetrioli, perché no? Le insalatine stanno cominciando a crescere sempre di più. Stiamo parlando di questo. Tra poco io vi farò la domanda: che orto avete? Ok? Potrebbe anche essere una distesa di terra arida, va bene lo stesso, non c'è problema. Però che orto avete? E tutto nasce da stamattina. Prima di venire in diretta sono andato nel mio orto, dove ho preso quelle che sono, diciamo, le prime cose, cioè tipo l'insalata, l'ho tagliata, l'ho presa, l'ho lavata, il prezzemolo, l'ho messo sotto congelatore. Non sotto, nel congelatore.
2: Incredibile.
0: No, e non è così tanto incredibile. E poi ho bagnato, ho annaffiato tutto quanto. Bene, allora. Un attimo che mi arriva questo messaggio da Linda, da Stallavena, Verona, 32 gradi. E sto stirando. Ma un applauso a chi sta stirando con queste temperature torride. Ci vuole coraggio. Allora, dobbiamo decidere, ragazzi, se continuare a mandare le foto, io le leggo le, o parliamo di orto? Che facciamo, Ale? Continuiamo con le foto?
3: Domanda,
0: parliamo dopo di
3: riserva?
0: Non c'è la domanda di riserva oggi. Allora, facciamo così: entrambi buttiamo tutto dentro il calderone stamattina, tanto fa caldo. Dite quello che state facendo con la foto, ma soprattutto che tipo di orto avete. Qual è il vostro orto? 3332 688 688.

0: c'è Pussycat Dolls, Don't Try, su Radio Company. Buon sabato a tutti da parte di Corpezzi. L'orto, che il sabato ci si dedica un po' più all'orto magari perché abbiamo più tempo. Com'è il vostro orto? Steffi mi scrive: il mio orto è composto da basilico, salvia e rosmarino. Il resto delle verdure buone e genuine mi sono offerte dal mio caro suocero, che ce le fornisce quasi tutti i giorni: zucchine, peperoni, pomodoro, finocchi, insalata e altro. Grazie Walter! Facciamo un applauso a Walter. Buongiorno, grande foto da parte di Rossella. Questo è il mio orto. Mamma mia! Ma vedo di tutto qua. Mamma, cioè, ma ci sono i cavoli, ci sono i pomodori, c'è l'insalata, ma vedo metri e metri e metri e metri ancora, eh? complimenti. Invece un messaggio che arriva da Luca, dice: mi sto dirigendo verso Asiago, quindi autostrada libera, sgombra dalle auto. Beh, va bene, insomma. Il raccolto di stamattina, torniamo nell'orto. Un secchio, vedo la portulaca, buonissima la portulaca, è antitumorale ragazzi, la portulaca, informatevi, googolate, vedete e cercate di piantarvela nel giardino perché è molto buona tra l'altro. Il raccolto di stamattina del mio orto, tutto esclusivamente biologico, Manu da Caselle di Isola della Scala, Verona. Buongiorno a tutti gli amici anche di Verona, un abbraccio a tutti voi. Zucchine vedo e cetrioli, benissimo, alla grande. Mamma mia, ma abbiamo tutto il pollice verde, tutti quanti. E poi un qualcosa di buonissimo, ma veramente da acquolina in bocca, la rosa della zucca. Vedo una foto con rosa della zucca. Ciao, noi per la prima volta in vita nostra abbiamo fatto un piccolo orticello. Oh, che bene, applausi. L'orticello è fatto da pomodorini, insalatina, zucchine. Ora sto preparando una pasta fredda con le zucchine e i fiori di zucca raccolti stamattina. Che quanto buoni sono i fiori di zucca ripieni. Si possono fare anche impannati e fritti, molto buono anche questo. Grazie Nadia, c'è lo spazio e il tempo ancora per un messaggio. Buongiorno Martin d'Argentina. Buongiorno Martin, fa piacere, buongiorno a tutti. Continuate a mandarmi le vostre foto dei raccolti, del vostro raccolto, dei vostri orti. Qual è il vostro orto 2026? Al 3332 688 688. Radio
1: Company. Estate. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Radio Company a Napoli e Caserta. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Bacon, Sweetheart su Radio Company. Buon sabato ancora da parte di quei pezzi. Buon sabato a tutti, buon weekend, buon weekend. E arrivano ancora, imperversano i vostri messaggi con foto di ortaggi del vostro orto questa mattina al 3332 688 688. Contenitore di plastica con cetrioli e zucchine. Vedo una zucchina albina tutta bianca. Ma come mai? Spiegaci questo trucco incredibile. Poi un altro messaggio, ultimo cane della mattinata e poi piscina, baci. Come dire ultimo cane? Così. Cos'è, una toilettatura? Stai toilettando? Ok, ciao Jessica, buongiorno. Ciao, abito al quinto piano. Oh, queste sono le cose che mi piacciono. Abito al quinto piano e quest'anno mi sono detta basta fiori in balcone, ma pomodori e anche un vaso di rucola, rosmarino, prezzemolo, erba cipollina. Lisa da Legnago, bellissimo, cioè proprio applausi qua.
1: Bravo!
0: Applausi, applausi, perché l'orto lo si può fare anche in terrazzo con dei vasi, basta avere un po', diciamo, di pollice verde. Foto di orti, incredibile, guardate che roba, ma è una meraviglia, ma guarda, cioè sembrano i vostri orti, sono delle opere d'arte, che bello. Vedo piante che devono ancora maturare, di peperoni, di tegoline, poi c'è un cane bellissimo che sta prendendo il fresco sotto le frasche, poi le zucche ancora con i fiori attaccati, quant'altro, bellissimo, bellissimo, molto bene. Allora, 3332 688 688 per i vostri orti. Raccolto di stamattina le tegoline, che buone che sono, mamma mia. Poi le fai bollire una ventina di minuti, giusto? Più o meno, sì. E poi vai a condirle anche con qualche pezzettino di aglio, per chi piace, ed è la fine del mondo, secondo me. Buongiorno Sabrina da Vicenza, in questo caso. Oh, benissimo. E uno mi manda una foto, sì, di una zucchina, appunto. Una sola sul tavolo, da sola, abbandonata, come mai? È la zucchina albina questa! Che meraviglia! Vabbè, dai, concludiamo l'ora, la prima delle tre ore insieme. Se volete, avete piacere ancora a mandare foto dei vostri orti, mandateli. Parliamo di ortaggi stamattina al 3332 688 688. Adesso una produzione autoctona, signori. Nico Haines con Fabio De Magistris. J'adore.

Bossa nostra, Gaia, su Radio Company. Buongiorno ancora, buongiorno ancora. Lasciamolo fino alla fine, dai, fino alla fine. Allora, vediamo un po'. Esistono gli zucchini chiari.

0: Ciao, io ora non posso farti vedere l'orto, va bene, ok, perché sono via, ma nel mio piccolo orto ho basilico, salvia, uva e rosmarino, frutta e verdura, ce le dà il nostro nonno, arrivederci, benissimo. Grazie, grazie Tommaso, grazie mille, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco. We can go, Radio
1: Company. Spot. Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2026. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: C'Company, C'Radio.

0: Ivan Dracula su Company. Vediamo cosa si è fatto. Sono le 12 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Dramma a Venezuela, corsa contro il tempo per salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie. La terra continua a tremare. Giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Il triplice omicidio di Roma, si cerca un sospettato. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Ha usato forse anche una mannaia, il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh, padre, madre e figlioletta di 6 anni. Ferito l'altro figlio, 18enne, ci sarebbe un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato.
2: Nessuna tregua dal torrido anticiclone, anche oggi 18 le città del centro-nord in bollino rosso e altrettante lo saranno domani, quando si prevedono picchi fino a 40 gradi. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la Moto GP, oggi qualifiche, alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina. Fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Una coppia in crisi.
7: Essere o non essere.
8: Durata approssimativa 3 ore e 45.
9: 3 ore cosa?
10: Hai dell'Oxanax?
6: Un omicidio.
11: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
12: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
13: Questa storia inizia a eccitarmi.
6: Il delitto del terzo piano, dal 16 aprile, solo al cinema.
14: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
15: Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.
16: Suo accento non è di qua, mi sembra straniero.
17: Sono svedese.
18: Giù.
15: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
16: Nato a Stoccolma, occhi belli.
19: Sorridete, per favore.
15: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
20: Officine Ubu presenta.
21: C'è da organizzare una cena.
20: Per chi?
21: Per Franco.
20: Spagna, 1939.
22: Gli chef sono tutti in carcere.
23: Sono rossi.
20: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
24: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
25: L'unica via di salvezza è la fuga.
26: Che fuga?
20: A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Bruno Mars, Oh My Soul, su Company. Aneddoti da matrimoni arrivati al 3332-688-688. Oggi che si svolgerà il matrimonio dell'anno tra i due sindaci, dopo ne parleremo e speriamo che Alessandro Basso mi dia l'ok per parlare insomma insieme qua a fare una chiacchierata. Gli aneddoti, perché il matrimonio è una festa che comunque ti impegna in ogni caso ti impegna, perché devi comprarti il vestito, perché devi capire la location, devi capire tante cose, devi far bella figura, c'è il discorso dei regali, c'è il discorso della busta, insomma ci sono tantissime cose. E se poi sei testimone, mamma mia, sei il vero sponsor del matrimonio, il più dei casi. Sentiamo cos'è arrivato.
1: Diciamo che il problema più grosso è il post matrimonio, mal di testa, male ai piedi, mal di stomaco, insomma si esagera un po' con tutto, col cibo, sì, sì, col bere.
0: Sì,
1: la cosa bella è che ti ritrovi, se hai una bella famiglia, ti ritrovi tutti parenti distrutti, che è tanto tempo che non vedi, e più lo fai in età adulta, diciamo, è un
0: peggio.
1: Po' fai più fatica, ecco, ma se hai una bella compagnia ci si diverte, scherzi, risate, aneddoti che ti ricordi quando eri giovane. Se c'è un bel gruppo viene fuori una bella festa. Io ne ho uno a settembre, si sposa mio nipote e ti dico, stiamo contando i giorni più noi invitati che gli sposi se stessi. Ciao. Pensate, Company!
0: Ma certo, perché poi diciamo il sentimento è questo, quello di una grande festa, dei grandi momenti di condivisione, i ricordi che riaffiorano, insomma. Ci auguriamo che sia così veramente per tutti. Sentiamo il prossimo.
2: Ciao Company, io mi ricorderò sempre, per sempre, il matrimonio di mia zia. Siamo arrivati in una bellissima località, c'era una piscina e c'era un ciringhito fuori e mia zia mi ha portato lì e mi ha detto, bevi tutto quello che vuoi. Fate conto che la bottiglia di J&B è partita, e poi una volta un po' duro ho detto via in piscina e tutti quanti in piscina, spettacolo.
0: Ale. Mamma mia, mi ricordo io da animatore un matrimonio, facevo un caldo che nemmeno ve lo racconto, più o meno come questi giorni. A fine giornata c'era questa piscina, questa villa bellissima, a fine serata, a fine matrimonio erano tutti andati via, io ero vestito, guardo la piscina, non ci ho pensato neanche un minuto.
3: No, vabbè.
0: Sono tuffato dentro. Ho buttato via le scarpe perché erano delle scarpe particolari. In cuoio, tra l'altro, ma vabbè. Ciao, ho 72 anni e di matrimoni ne ho visti tanti. Quello che ricordo di più del mio, nel 1974, è stata la prima litigata con mio marito. La prima di una lunga serie, immagino. Va bene. L'amore deve rimanere così, un po' litigarello, se no non c'è sale. Allora, 3332-688-688. Aneddoti da matrimonio, raccontateceli. Arriva Shawn Mendes con Senorita.

0: Benedetto Me, Fulminacci su Radio Company, le 12.30 di questo sabato caldissimo del 27 di giugno, con Igor Pezzi e Ale De Biasi in regia. Rimarremo in compagnia fino alle ore 14 e l'ultima ora sarà dedicata alle sorprese ai companiversari, quindi dopo arriveremo. Però ci soffermiamo ancora sugli aneddoti da matrimonio. Io vi ho chiesto quali sono i vostri aneddoti, se ce li raccontate al 3332 688 688. Sentiamo.
1: 9 giugno del 90, giorno del mio matrimonio, la sera prima è venuto un acquazzone infernale che io così proprio di botto ho detto: beh, se domani piove così non mi sposo. Qualcuno deve aver ascoltato dall'alto, non lo so. Non ha piovuto durante il matrimonio, ha piovuto tantissimo dopo, mentre facevamo le foto in questo parco di questa villa in provincia di Pordenone, Villa Varda, ma talmente tanto che io un 15-20 giorni dopo, io e mio marito, ci siamo dovuti rivestire e rifare tutte le foto, tutto il servizio fotografico.
0: Ma pensa un po',
1: dell'esterno, perché c'era il diluvio universale. Così non mi sposo e qualcuno mi ha ascoltato.
0: Vabbè, ogni tanto nei segnali che arrivano dall'alto, perché poi quel momento lì rimarrà per sempre leggendario. Cioè, il momento che decidi, che dici di sì, è il momento che tu decidi, quando dici sì, è fatta, ormai non puoi più tornare indietro, no? E allora, ma dici di sì o dici di no? Perché non succede più ormai, raramente, ma molto raramente. Però i giorni che precedono il matrimonio stai attento un po' a tutto, no? Quindi c'è il brutto tempo, c'è il temporale, ecco un segnale che non devo sposare. Cioè, vabbè, ci si ride sopra, però alla fine è un qualcosa ovviamente di sentito. E auguriamo a tutti di unirvi, sposarvi, fate bambini, fate l'amore soprattutto senza problemi. Eccolo, c'era il director ancora. Benissimo, ci fermiamo un attimo, Le De Biasi, che dici? E torneremo tra pochissimo.
2: Radio Company, estate.
3: Dramma a Venezuela. Nelle scorse ore nuova forte scossa di magnitudo 4.9, stavolta nelle regioni centrali, nell'area di La Guaira e Caracas. Si scava tra le macerie anche con le mani, 50.000 dispersi, un migliaio i morti accertati. A Roma è caccia all'uomo per catturare il responsabile del massacro di un'intera famiglia, uccisi nella loro abitazione, padre, madre e figlioletta di 6 anni, ferito l'altro figlio di 18 anni. La morsa dell'AFA non dà tregua all'Italia e all'Europa, 18 le città oggi da bollino rosso, accessi al pronto soccorso aumentati del 15%. Ai mondiali la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big, entrambe si erano già qualificate negli altri gruppi, storiche qualificazioni per Egitto, Capoverde e Senegal. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company.
5: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company. Like no other.

0: con Flawless su Company. Andiamo a concludere quindi quasi la seconda ora insieme, la seconda delle tre, perché rimarremo insieme fino alle ore 14, ma concludiamo con gli aneddoti dei matrimoni, perché vi ho chiesto, sono arrivati diversi messaggi che hanno parlato dei matrimoni, del caldo e quant'altro. Hai un aneddoto, Ale De Biasi, tuo, del matrimonio?
1: No, io lavoro e basta, i matrimoni.
0: Tu lavori, no, beh, ma pure io, anzi ormai non ne faccio più, e sono onorato di quello che invece condurrò stasera, ecco, questo sì. E, poi, ma tu non hai mai visto nulla di strano in matrimoni, scusa?
1: Non mi viene in mente nulla.
0: Non ti viene in mente nulla, ma come? Ma come? Io ricordo una festa, eravamo in Veneto, tra l'altro, forse alle Relais Monaco, potrebbe essere quella location, e hanno praticamente portato questo cubo di cemento, questo era uno degli scherzi, questo cubo di cemento dove all'interno c'erano delle monetine. Ma poi vi immaginate un cubo di cemento tipo grande, che ne so, 20 cm per 20 cm per 20 cm, come un cubo così. Lo sposo doveva con la mazza spaccarlo per tirar fuori le monetine. Peccato che si è rovinato completamente il vestito da matrimonio. Il vestito da cerimonia, che sarà costato migliaia di euro, non lo so, alla fine era distrutto. La moglie non era particolarmente contenta di questo aspetto, però alla fine.
1: Vabbè!
0: Sì, da lì poi è scoppiata la festa, e lui aveva questi pantaloni da cerimonia, ma erano diventati dei pantaloni da muratore, praticamente. Vabbè, uno dei tantissimi aneddoti simpatici. Allora, mi sento, visto che ieri sera erano coinvolti e noi eravamo coinvolti con le nostre radio a Pordenone, mi sento e ci sentiamo di fare gli auguri e i complimenti e le congratulazioni ad Alessandro Basso e Loris Bazzo, sindaco di Pordenone e di Carlino, che questa sera si sposeranno e faremo una grandissima festa, mamma mia. Il taglio della torta sarà il momento topico, meraviglioso. Tanti auguri e un abbraccio. Ci fermiamo un attimo, anzi no, andiamo avanti ancora con la musica qui su Company, il momento di Sienna Spyro, Martellier Lover.

0: Ora ci colleghiamo con la redazione di Egidio Ferrante, in primo piano la cronaca.
1: Sì, con una famiglia bengalese sterminata a Roma. Uccisi marito, moglie e una bambina a caccia ad un connazionale. Venezuela, altra scossa di terremoto dopo il doppio sisma. Il Libano firma l'accordo con Israele ma risale.

0: clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale Isanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Elisa con Amore su Radio Company. Sono arrivate anche le ore 13 e quindi ci colleghiamo con la redazione per le news con Egidio Ferrante. Le 13 in punto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Tragedia a Roma, dove una famiglia bengalese è stata sterminata in un appartamento in zona Pineta, Sacchetti. Le vittime sono padre, madre e la figlia di 6 anni. Un altro figlio minorenne della coppia è rimasto ferito ma non rischia la vita. La polizia sta ricercando un amico di famiglia connazionale delle vittime, al momento in fuga. Sequestrata una mannaia, probabile l'arma del delitto, si ipotizza che il movente possa essere passionale. Dopo il quinto round negoziale a Washington è stato firmato un accordo trilaterale tra USA, Israele e Libano. Il segretario di Stato americano Rubio ha dichiarato: è solo l'inizio, resta molto lavoro da fare. La firma segna una tappa importante nei difficili negoziati, ma restano dei paletti. L'IDF resta nel sud del Libano, afferma Netanyahu, e Hezbollah respinge l'intesa. Il ministero degli esteri iraniano ha condannato gli attacchi statunitensi contro alcune aree della costa meridionale del paese, affermando che tali azioni costituiscono una violazione della Carta delle Nazioni Unite e del recente memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti. Il vicepresidente USA Benz dichiara: alla violenza risponderemo con la violenza. Le scosse continuano in Venezuela dopo i potenti terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 di giovedì. Un nuovo sisma di magnitudo 4.9 ha colpito il paese. Il bilancio è di almeno 920 morti, tra cui 3 italo-venezuelani e oltre 50.000 dispersi. Il governo sta valutando di limitare l'accesso allo stato di La Guaira, una delle zone più devastate. A Caracas sono arrivati anche i 97 soccorritori della missione italiana. A 46 anni dalla strage di Ustica, il presidente Mattarella ricorda le 81 vittime del 19. Un dolore profondo che il tempo non può lenire. La ricostruzione della verità, seppur difficile, rimane un dovere irrinunciabile, afferma il capo dello Stato. Il sindaco Lepore aggiunge: basta depistaggi e archiviazioni, chiediamo chiarezza alla Francia. L'ondata di caldo africano non concede tregua in Italia. Tra oggi e domani le temperature schizzeranno oltre i 40 gradi in diverse zone del paese. Il bollettino del Ministero della Salute conferma 18 città in allerta rossa per ondate di calore. Aumentano anche i centri urbani con bollino arancione. E secondo i calcoli dell'AFP, nelle prossime ore almeno 193 milioni di persone in Europa, di cui circa 75 milioni in Germania, affronteranno temperature superiori ai 35 gradi. Si tratta di un aumento rispetto al 26 giugno dovuto allo spostamento verso est dell'ondata di caldo. Le temperature massime dovrebbero superare i 30 gradi per oltre 404 milioni di persone in Europa. Il governo USA ha revocato il blocco sui nuovi modelli di intelligenza artificiale di Claude. L'amministrazione Trump aveva inizialmente bloccato la distribuzione per timori legati alla sicurezza nazionale e alle norme sull'export, impedendo l'accesso ai cittadini stranieri. Ora la sicurezza è ad altissimi livelli, assicura il Dipartimento del Commercio. Lo sport, calcio: il Belgio si qualifica ai sedicesimi dei mondiali battendo 5-1 la Nuova Zelanda. Passa anche l'Egitto grazie all'1-1 contro l'Iran. Fuori a sorpresa l'Uruguay, sconfitto 1-0 dalla Spagna. Storica qualificazione per Capoverde dopo il pareggio con l'Arabia Saudita. Larghe vittorie per Francia e Senegal. MotoGP: Jorge Martin conquista la pole del Gran Premio d'Olanda ad Assen. La prima fila è interamente Aprilia, con il giapponese Ogura secondo e il leader del mondiale Bezzecchi terzo, quinto Bagnaia. Per la Formula 1, nelle prove del venerdì in Austria, dominio di Kimi Antonelli, in ritardo le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il meteo oggi: soleggiato e molto caldo su tutto il paese, con punte di 40 gradi, isolati temporali diurni su Alpi e Appennino. Domani gran caldo ancora immutato, bel tempo su tutte le regioni, isolati temporali di calore pomeridiani sui rilievi. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.

0: Ed Sheeran, Overpass, Graffiti su Company. È già partito, eh? È partita la terza ora, e quindi fino alle ore 14 rimarremo insieme. Igor Pezzi, Ale De Biasi. La terza ora del sabato ormai è una tradizione qui a Radio Company, perché viene dedicata alle sorprese companiversari, a quel momento nel quale voi fate una sorpresa a qualcuno mandando il suo nome, il numero di telefono e magari con un bel messaggio da fargli recapitare. Come funziona? Così magari vi facciamo una rinfrescata, ve lo ricordiamo, o lo potete fare sempre, andate sul sito radiocompany.com e compilate il form dedicato al companiversario. Come ho detto, il nome del festeggiato, il numero di telefono, perché poi noi lo dobbiamo chiamare, e un bel messaggio, così potete prenotare il vostro companiversario anche nelle prossimi giorni, nelle prossime settimane o i prossimi mesi, e poi durante i pischelli, durante la settimana, tra le 14 e le 16, oppure anche il sabato a quest'ora qui, ok? E come funziona? Così, come ve l'ho detto, ma come funziona oggi per oggi? La stessa cosa. Nome del festeggiato, numero di telefono e un bel messaggio da fargli recapitare. Però oggi per oggi me lo mandate tutto al 333-2688-688, quindi c'è ancora spazio, potete fare. Ci sono tre sorprese da fare stasera, quindi vediamo cosa succederà. E stasera, no, oggi pomeriggio, adesso tra poco, Ale. Io ho la testa stasera, scusate, ma comunque pronti, perché arriveranno delle sorprese qui su Company, a tra poco.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale ricevimenti.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
9: aspetta? Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Cyrus insieme a Dua Lipa, Prisoner, qui su Radio Company. È sabato, sono le 13.23 e questo è l'orario del companiversario e delle sorprese. Allora, al telefono abbiamo Massimo. Buongiorno Massimo.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, ti sentiamo un po' male? Lì c'è un viva voce attaccato forse.
1: No, è una zona che non prendo tanto io qua, provo a spostarmi perché...
0: Ok, ok, allora fermi là. Oggi che giorno è, Massimo?
1: Diciamo, bello e brutto giorno, tra virgolette. È giorno 27.
0: Bello perché si festeggia.
1: Esatto.
0: È brutto perché si invecchia.
1: Esatto, ma fra due l'hai capito tutto.
0: Allora, Massimo, tu diventi solo più saggio di quello che già sei. Uh-huh. Allora, tanti auguri, Massimo.
1: Grazie mille, grazie.
0: Allora Massimo, c'è un messaggio sì? per te. Intanto il messaggio parte così: auguri amore. Poi c'è scritto da parte di Ferdinanda, Tommaso, Thomas ed Emma. Chi sono loro? Chi sono?
1: Ok. Allora, beh, appunto, Ferdinanda sarebbe Fernanda, che sarebbe la mia tua compagna.
0: Sì?
1: Poi Tommaso, che è mio figlio, e Maria, mia figlia, praticamente.
0: Benissimo, che è tutta la tua famiglia. Si aggiungono anche i tuoi amati nipoti, Katiuscia e Daniel, tua sorella Rosa, insieme a Giovanni e la mamma Luciana. Tutti i parenti acquisiti, Dani, Alessandro e Lorenzo, un augurio speciale che viene dal cielo. La tua Romy.
1: Ecco, quella è la parte più importante. Purtroppo.
0: Ah, bene, bene, bene. Allora noi ti facciamo ancora tanti auguri, ti auguriamo di festeggiare alla grande con i tuoi cari e ti diamo un grandissimo abbraccio. Tanti auguri Massimo.
1: Grazie mille. Grazie
0: Ciao.
1: Mille. Sono contento. Grazie mille.

0: Yes, con Rolling Stone su Company, ma c'è anche il momento della musica nuova in questo sabato. MGK Wiz Khalifa con Girl Next Door.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door su Radio Company. È il momento di un'altra sorpresa, di un altro companiversario, e a telefono abbiamo Francesco. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Francesco, di dove sei?
1: Di Venezia.
0: Di Venezia, mamma mia, ma che bella città meravigliosa, sognata in tutto il mondo. E oggi che giorno è, caro Francesco?
1: Oggi è quasi il mio compleanno.
0: Quasi il tuo compleanno, e hai detto, allora noi non ti facciamo gli auguri subito, perché sennò porta sfiga, così dicono. Allora noi, insomma, ecco, ci limitiamo a leggere anche un bel messaggio per te. E difatti il messaggio inizia: anche se in anticipo di 2 giorni, tanti, tantissimi auguri di buon compleanno al miglior conte di Venezia che ci sia. Allora, questo messaggio... questo messaggio arriva dal trio Drombo, però ora noi siamo incuriositi dal tuo sangue blu a questo punto.
1: Ma in realtà è tutta una diceria, è che al lavoro evidentemente ho un atteggiamento per cui mi chiamano Conte.
0: Ho capito, quindi sei, diciamo, come posso dire, hai quell'aria un pochettino aristocratica?
1: Esatto.
0: Ah, vabbè, complimenti. Bene, bene. Ti facciamo gli auguri di nuovo e ovviamente, diciamo, riascoltali in qualche modo fra 2 giorni, così non ti portano sfiga adesso. Come festeggerai, certo, però, fra 2 giorni? Come festeggerai?
1: Allora, domani io vado a Udine a vedere un grande concerto.
0: Certo, quello di Vasco Rossi, certo.
1: Esatto, quello di Vasco Rossi. E quindi questo è il mio regalo di compleanno.
0: Va bene, bene. Non male, non male.
1: No,
0: noi gli facciamo gli auguri, allora. Un grande abbraccio. Grazie, mi raccomando, mille, festeggia alla grande.
1: E grazie Radio Company, è sempre una bella radio da ascoltare.
0: Grazie. Buon weekend e buona festa, buoni festeggiamenti.
1: Grazie, ciao.
2: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
4: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.

0: Youngblood con Tissues su Company. Allora, innanzitutto l'appello di Ultimo. Avete letto l'appello di Ultimo al suo concerto? Quello del 4 luglio della prossima settimana. Dice: attenzione ragazzi, non arrivate, non state sotto il sole, non fate le code, le file sotto il sole, che questo caldo torrido vi può far star male. Quindi mi raccomando, organizzatevi quant'altro. A proposito di enti e quant'altro. Invece, a proposito di eventi, tanto noi gli eventi li facciamo alla sera, potete arrivare già cenati con la calma. Sto parlando di due eventi di Radio Company di questa 7 di giugno. Con Selve, provincia di Padova, con il DJ Nick e Joe, quindi un mixatone per i massimi. Vi aspettiamo quindi in piazza con Selve. Ma c'è anche una data in Friuli Venezia Giulia, che ormai è una data storica. Sto parlando dei Bad Boys a Orsaria di Premariacco, questo mega torneo sportivo tra calcio e pallavolo. E poi alla sera ci sono i DJ set, le feste a tema, e noi di Radio Company siamo lì da almeno 7 anni, e questa sera ci sarà Ale De Biasi insieme a Leo, un altro mixatone meraviglioso, bellissimo. Esatto, altro che, ma si fanno anche gli auguri a Giorgia, che è una delle organizzatrici, che è perché è diventata mamma qualche giorno fa. Tanti auguri Giorgia. Quindi Bad Boys stasera per i massimi, con Selve per i massimi, ok? Grande festa quindi. Dunque, il nostro consiglio è quello di stare attenti, non esporsi troppo nelle ore calde, perché quando superiamo i 35 gradi, ragazzi, il corpo comincia a dare in sofferenza. Ci fermiamo un attimo, caro Ale De Biasi, cosa dici? O c'è ancora, ci sono delle canzoni?
1: Musica.
0: C'è musica? Musica? Allora cosa ti dico? Musica maestra!

0: Caro Ale De Biasi, a chi dedicheresti questa canzone? La più bella del mondo, di Rocco Hunt.
1: A te.
0: No, fate lo smielone. No, dimmi. A chi la dedicheresti la più bella del mondo? Dimmelo, dillo in diretta,
1: pensare.
0: Vai.
1: A mia mamma, ecco, a mia mamma, va bene?
0: Bravo, bravo. Mi aspettavo proprio questa risposta, bravo. Tra poco. We can go. Radio Company.
2: Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati, per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 40

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni a chiudere la tre ore di quest'oggi con Igor Pezzi e Ale Di Biasi, dove abbiamo parlato di tantissime cose, vi abbiamo fatto gli auguri per il compleanno, abbiamo parlato del vostro orto, di come lo preparate, di cosa avete fatto, come vi preparerete al weekend, abbiamo parlato degli aneddoti del matrimonio, perché oggi c'è il matrimonio d'Italia, c'è il matrimonio dell'anno. Quindi insomma ci divertiremo ancora sicuramente dalla prossima settimana, a partire ovviamente dal lunedì, perché ritorno alle 8 della sera con le cose da pezzi. Tra l'altro ritorna con me anche il toscano. Ale, detto così però. Gianluca Pacini, ritorneremo, insomma, abbiamo tutto il mese di luglio davanti per divertirci, insomma, va bene, abbiamo finito, sono le 14, ciao a tutti, grazie.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che frecazzera, maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello. Fai il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con

0: Radio Company.
1: Massimo! Cari amici, benvenuti, buon pomeriggio, eccolo qua, l'ultimo weekend di questo mese di giugno, ma come state? Caldo? No? Molto, molto, molto caldo. Noi siamo con voi comunque, cari amici, benvenuti, ben ritrovati, sono Tanita Ferrari, un grande abbraccio a tutti voi, anche dal nostro Antonello Danieli in regia oggi pomeriggio per questo nostro lungo sabato pomeriggio pieno di musica, tutto quello che maggiormente abbiamo passato nel corso di questo periodo e non solo, con i nostri rumors e proprio con il piacere di salutare tutti gli amici del weekend di Radio Company. Cominciamo subito con Elettra Lamborghini.
0: Company.

0: Radio Company.
1: Su Company questo pomeriggio Selena Gomez, Benny Blanco e Gracie Abrams doppiano i protagonisti del nuovo film d'animazione Not Alone. Sto parlando di Selena e di Benny Blanco. No, non c'era Benny Blanco insieme a lei a Parigi, no, ma c'era un altro attore bellissimo, di loro si è parlato molto. Ci sono stati questi rumors in questi giorni perché erano insieme a Parigi, insomma, molto molto uniti tra di loro. Ma cos'è un tradimento di Selena al marito? Ma no, era lì proprio per doppiare insieme a lui, a Timothée Chalamet, il film Not Alone. Questa è Radio Company, ben ritrovati e benvenuti. Tra qualche minuto ricominciamo.
0: Company.
2: Massimo. Spot.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.

0: Radio Company.
1: Massimo! Ciao a tutti cari amici, benvenuti, buon pomeriggio, sono Tanita Ferrari e come state? In questa estate veramente rovente, state bene? Noi ci siamo comunque ragazzi, in ogni caso buon pomeriggio a tutti voi, a chi lavora oggi con Radio Company in sottofondo, a chi è in vacanza, a chi si sta godendo qualche ora tranquillo, a chi sta facendo o deciderà di fare magari più tardi il primo bagno della stagione, ma beati voi, io ancora non l'ho fatto, ma lo farò presto. Allora cari amici, ricominciamo subito. Di chi si parla in questo periodo? Si parla molto di Francesco Gabbani, al via dallo scorso 12 giugno il suo nuovo tour, un periodo proprio bello per Francesco che ritroviamo questo pomeriggio con San

0: Radio Company.
1: Massimo! Cari amici di Radio Company, questa è la reinterpretazione ufficiale di David Guetta, di questo progetto così importante dei Milky, Just the Way You Are. E approfittiamo allora per mandare un grande abbraccio a questi ragazzi, produttori, compositori, musicisti. Loro tra l'altro sono originari di Padova, fanno parte del progetto di Milky, Giordano Trivellato e Giuliano Sacchetto, che salutiamo questo pomeriggio. Tra qualche minuto ricominciamo. Ben ritrovati e benvenuti, buon sabato pomeriggio con Radio Company.
0: Massimo!
2: Spot! Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
2: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
0: Company. Radio Company.
1: Cari amici, benvenuti, un abbraccio a tutti voi, a tutti gli amici del weekend di Radio Company. Sono proprio tante le modalità che vi danno la possibilità di scoprire tutto il mondo di Radio Company. Ci stai ascoltando in FM mentre viaggi questo sabato pomeriggio? Grazie davvero per essere con noi. Ci potete seguire naturalmente anche in DAB e poi utilizzando anche l'app ufficiale di Radio Company, completamente gratuita. Scaricala, così hai la possibilità davvero in tempo reale H24 di essere insieme a noi. Poi ci sono i nostri social e tanto altro ancora. Irama
0: Company.
1: Massimo.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, nei rumors di Company parliamo di Alice Campello. Estate all'insegna della serenità per Alice Campello, che si sta godendo alcuni giorni di vacanza a Minorca insieme ai suoi quattro figli. Dopo la riconciliazione con Alvaro Murata, l'influencer veneta ha scelto una delle mete più esclusive delle Baleari per trascorrere un periodo di relax lontano dai riflettori. Loro, da quel che so, si trovano a Camp Donfont, che è una zona molto rinomata per le sue ville bellissime che sono affacciate direttamente sul Mediterraneo. Sui social Alice ha condiviso alcuni momenti della sua estate, tra scatti in bikini, scene di vita familiare, insomma un ritorno alla sua normalità dopo dei periodi di alti e bassi con Alvaro. Adesso sono tranquilli, sereni, e vi auguriamo davvero che tutto quanto possa andare bene, ok? Un abbraccio ad Alice Campello e ad Alvaro Murata.
0: I rumors

0: Rispondere è lecito. Rispondere è Company.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Radio Company.
1: Massimo! Conoscere il mondo di Radio Company è facile. Ve lo stavo raccontando nel corso di questo pomeriggio. Utilizzate i social ufficiali, gli account ufficiali di Radio Company, ma vorrei invitare anche tutti voi anche a fare un'altra cosa, soprattutto se durante il periodo estivo avete un po' di tempo, la sera, la notte, riuscite a dormire bene oppure no, vi addormentate magari ascoltando un podcast. Beh, allora io vi consiglio anche adesso, anche in questo sabato pomeriggio, di dare un'occhiata a Strimmo, che è la piattaforma ufficiale di tutto il nostro gruppo, dove troverete tantissimi podcast che trattano tra l'altro anche di argomenti molto molto diversi tra loro. Anche attraverso Strimmo entrate nel mondo di Radio Company.
0: Company.
1: Massimo Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Happy Topic Becky G nel sabato pomeriggio di Radio Company. Cari amici, ben ritrovati, benvenuti da noi. Buon weekend, sei su Company.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Radio Company.
1: Ma quanto sono bravi, davvero. Ciao amici, benvenuti, buon sabato pomeriggio. Abbiamo fatto un salto in Norvegia insieme a loro con The Bausa. Questi tre ragazzi sono norvegesi e hanno voluto realizzare una musica un po' particolare. Tra l'altro di recente ho letto proprio una loro intervista, ho ascoltato poi anche un audio dove loro raccontavano che la loro musica, se insomma dovessimo anche metterla all'interno di una cornice, loro la definiscono Scandi House, quindi come posso dire, una versione forse un po' più fresca, più innovativa della musica house. Dipende da loro che l'hanno, per così dire, inventata e si stanno portando a casa davvero grandi soddisfazioni. Questa è Radio Company, cari amici, benvenuti, buon sabato pomeriggio, a tra poco.
0: Company.
2: Massimo Spot.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
12: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo? Hey! I see you, Ryan. Yo, kid, you was right.
0: Radio Company.
1: Ciao a tutti amici, buon pomeriggio, buon sabato, sei su Company. Sono Tanita Ferrari, questo pomeriggio con Antonello Daniele. Vi saluto naturalmente anche lui in regia, che bello salutare tutti voi e raccontarvi anche queste cose belle che succedono quando c'è Achille Lauro. Achille Lauro è sempre molto attento ai suoi fan. È successo di recente, date un'occhiata sui social, trovate tutto, a Polignano a Mare durante un suo concerto, Achille Lauro ha visto un bimbo in prima fila vestito praticamente praticamente come lui, con il suo outfit, con un piccolo tatuaggio fatto con il pennarello sul volto, proprio una copia di Achille Lauro. Il bimbo si è molto emozionato, quindi Achille che cosa ha fatto? Si è avvicinato, l'ha fatto salire sul palco, l'ha abbracciato. Il bimbo piangeva, insomma un'emozione molto forte per un bimbo così, così piccolo poter abbracciare il suo idolo, e Achille si è comportato veramente in un modo meraviglioso. Lo ascoltiamo questo pomeriggio, Achille Lauro.
2: Radio Company Massimo.
0: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Radio Company.
1: Massimo! Cari amici, benvenuti, buon sabato pomeriggio su Company. Oggi il nuovo singolo di Anna che anticipa Million Dollar Babe, questo è il titolo del nuovo album che sarà fuori presto e che la riguarda direttamente. Questa è Radio Company, buon weekend a tutti, benvenuti, noi ricominciamo tra qualche minuto e tu sei su Company.
0: Company.
2: Massimo! Spot!
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Buon pomeriggio, cari amici, benvenuti e ciao a tutti, un grande abbraccio a tutti coloro che stanno ascoltando Radio Company in questi giorni, forse anche per la prima volta, perché c'è movimento, c'è già turismo, ci sono già delle persone che si sono spostate, che si trovano magari in località balneari, in Friuli Venezia Giulia, in Veneto, e stanno scoprendo Radio Company, e che poi tra l'altro la puoi ascoltare ovunque grazie a tutte le possibilità che ci sono oggi. Allora, il mio abbraccio è per voi, perché in vacanza si sta godendo la musica di Radio Company. Sono Tanita Ferrari e ricominciamo subito con un artista che ha un legame molto forte con il Brasile, e in questo pezzo c'è, lo si sente, c'è molta bossa in Bossa Nostra Gaia.
1: Company. Company.
2: Massimo

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Nei rumors di Company Maximum, Vasco Rossi. Vasco Rossi ha scelto Roma per celebrare un traguardo storico, i 50 anni di carriera. Durante la prima delle due date allo stadio San Nicola di Bari, come avete visto, Vasco ha annunciato il progetto Roma 2027, il giubileo di Vasco. Che cos'è questa cosa qua? Una vera e propria festa nazionale che durerà un mese intero. L'evento prevede 10 concerti allo Stadio Olimpico, che sono in programma praticamente tra il 6 e il 25 giugno del prossimo anno. L'annuncio è arrivato proprio nel pieno di un tour accolto da un entusiasmo straordinario in tutte le tappe, da Rimini a Ferrara, passando per Olbia, Bari. Insomma, un appuntamento destinato a entrare nella storia della musica italiana e a richiamare, tra l'altro, a Roma, quando accadrà,
2: centinaia di migliaia di fan da tutto il nostro paese e non solo.
0: I rumors di Company

0: Radio Company.
1: Si intitola I Don't Mind, la traccia che abbiamo passato questo pomeriggio. Protagonista il DJ, producer famoso in tutto il mondo, Sam Jacobs, insieme alla cantante Ezra Noray. Noi ricominciamo tra qualche minuto, voi restate con noi. Noi ci siamo, la nostra musica c'è, Company Maximum c'è ogni sabato pomeriggio per incominciare tra le 2 e le 5. A tra poco.
0: Company
2: Maximum Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei
11: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.
12: Let's go, girls.

0: amici, buon pomeriggio. Ciao a tutti con la voce di Lady Gaga e di The Chicken Runaway. Saremo pronti per ricominciare davvero tra un attimo. Restate con noi perché Company Maximum qui su Company ricomincia tra pochissimo.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Company.

0: Company.
1: Massimo! Quanti sono gli artisti che alla fine di una relazione, di una storia, hanno scritto dei testi per tirar fuori il disagio, le emozioni, quello che provano? Beh, tra questi, cari amici, c'è anche Sombra. All'interno del brano che abbiamo ascoltato questo pomeriggio ci sono molti elementi che hanno a che fare proprio con questo, e lui l'ha anche detto. Questo è un pezzo dove racconto parti di me, dove tiro fuori anche quello che ho sentito tra i miei amici, le mie amiche, quello che rimane, quello che si prova alla fine di una storia d'amore, e poi può diventare anche una canzone, come è successo per Sombra con Potential che abbiamo ascoltato questo pomeriggio. Ci fermiamo per un attimo, restate con noi, buon weekend cari amici, sei su Company.
0: Company. Company.
2: Massimo!
3: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine

0: Summer Tra con Mixatone.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C-Come Company, C-Come C-Radio.
8: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadget.
9: Radio Company Maximum.
10: Cari amici, benvenuti, ciao a tutti, buon pomeriggio. E lo so, queste sono delle temperature veramente folle. Ancora un po' di pazienza, quantomeno. Le parlavo qualche giorno fa in redazione con Vittorio Ferro, che appunto mi stava raccontando anche nel dettaglio quello che sta accadendo non soltanto nel nostro paese ma a livello europeo. Ci vuole ancora un po' di pazienza, speriamo, e poi in teoria le temperature dovrebbero ritornare un po' nella norma. Tra le persone che vorrei salutare oggi, questo sabato pomeriggio, ce n'è una nello specifico che ascolta Radio Company, ci ascolta il sabato spesso e volentieri da Benevento. Anche qui a Benevento, Tanitia, c'è un caldo torrido. Com'è da voi? Ti ringrazio tanto per avermi iscritto. Mi ha scritto domenica scorsa. Grazie davvero, un grande abbraccio a Ruggero e a tutti gli amici di Benevento che ci ascoltano da lì, che ascoltano Radio Company da lì. Allora amici, che facciamo? Ricominciamo? Vi va? Lo facciamo subito con Samurai J.
9: Radio Company Maximum.

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, ben ritrovati e benvenuti. Qual è la vostra canzone dell'estate? Avete già un tormentone preferito? Una di quelle canzoni che vi fa già sentire in vacanza anche mentre state lavorando? Allora, tra i brani che stanno accompagnando l'estate, quest'estate targata 2026, c'è senza dubbio Il mio paese. La collaborazione tra Serena Brancale, Levante e Delia, che è pubblicata ad aprile, ma è diventata rapidamente una delle canzoni simbolo di questa stagione dell'estate in assoluto. La si sente ovunque in questo periodo. Per quale motivo? Perché il pezzo riesce in una combinazione rara, cioè far ballare, divertirsi e allo stesso tempo anche suscitare un po' di nostalgia, perché il brano racconta le emozioni di chi ha lasciato il suo paese, il sud in questo caso, per studio, lavoro o per inseguire i propri sogni, ma continua a sentirsi profondamente legato alla propria terra, perché è così, attraverso immagini di feste di paese, tradizioni, affetti familiari, le artiste celebrano il ritorno a casa e il valore delle proprie origini, perché così possiamo viaggiare nel mondo, ma dove siamo cresciuti, la nostra terra e le nostre radici ce le portiamo con noi per sempre. Qual è il vostro tormentone preferito di quest'estate?

0: Radio Company.
1: Cari amici, su Company questo pomeriggio un progetto che ha mischiato insieme reggaeton e trap con lui, l'avete riconosciuto subito, Sfera e Basta, naturalmente, quindi qui sonorità direi molto trap per capirci, ma avete riconosciuto senz'altro anche la firma del cantante colombiano Fade, che è un grande appassionato di reggaeton. Questa è Radio Company, benvenuti, buon weekend, buon viaggio. Buon lavoro, sei su Company.
0: Company. Company
2: Massimo Spot.
3: Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626. A settembre arriva a Benevento una grande novità.
2: Radio Company Maxi, Radio Company Maxi, Radio Company Maxi.
1: Ciao a tutti cari amici, benvenuti, buon pomeriggio, sei su Company. Questo pomeriggio vorrei mandare un grande abbraccio ad una sorella. Lei mi ha scritto: io sono la sorella di Marco, che la prossima settimana, entro insomma i primi giorni di luglio, entro il 4, 5, 6 luglio, adesso la data non me la ricordo esattamente, sono la sorella di Marco che dovrà fare l'esame di maturità, l'orale. Ti ringrazio tanto, cara Tanita, per aver salutato in questo periodo non soltanto chi sta affrontando la maturità, ma anche sorelle, fratelli, fidanzati, genitori, perché anch'io faccio parte di quelli che, mamma mia, tutte le ore sento ripetere di continuo quello che poi verrà raccontato all'esame di maturità. Grazie, grazie per avermelo scritto, ti mando un grande abbraccio. Ricominciamo con Olivia Dean.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Nei rumors di Maximum parliamo di lei, quanto è bella, quanto è affascinante. Un saluto a tutti coloro che amano il cinema e a lei, ad Angelina Jolie. Angelina torna al centro dell'attenzione in questo periodo con una rivelazione sulla sua vita privata. L'attrice avrebbe dichiarato di non aver più avuto frequentazioni sentimentali dopo il divorzio, spiegando di aver scelto di concentrarsi completamente sui figli e sulla famiglia. Una decisione che, secondo quanto emerge direttamente dalle sue parole, ha messo in secondo piano, diciamo, la dimensione romantica della sua vita, lasciando spazio soprattutto agli impegni genitoriali e professionali. Una pausa dall'amore che nel mondo del gossip non è senz'altro passata inosservata, perché questo vuol dire che Angelina Jolie è sola, non ha un compagno, non si relaziona con un uomo da tanto tempo.
0: I rumors di

0: Radio Company.
1: Massimo! Cari amici, ben ritrovati su Company, un gruppo di professionisti e di amici, un progetto collaborativo per così dire che vede insieme, e vi saluto tutti e anche vi do un abbraccio forte, Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, con il loro messaggio universale di passione ed amore senza confini, j'adore, mi amor, dicono loro, in j'adore, nuovo progetto che hanno di recente presentato. Questa è Radio Company, buon pomeriggio, cari amici, ben ritrovati, benvenuti, sono Tanita Ferrari, tra qualche minuto ricominciamo, restate con noi.
0: Company.
2: Massimo.

0: Progetto collaborativo a questo, cari amici, Mark & Cremon, Serena Brancale, The Colors. Un abbraccio ai The Colors e a Stash, che tra poco saranno a Milano il 3 luglio. Altre date che li vedrà protagonisti, parlo nello specifico dei The Colors: 18 luglio ad Assisi, 4 agosto Grosseto, 14 agosto ad Asiago. Ma lo sapevi che Stash, oltre ad avere questa grande passione per la musica, adora anche la pittura? Prima di fidanzarsi, di convivere con la sua compagna, ha frequentato anche un corso di pittura presso l'Accademia delle Belle Arti di Brera. Amici, mi fermo qui, un grande abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari, grazie ad Antoniello Danieli in regia, se ne è occupato lui oggi della regia del nostro Company Maximum di questo pomeriggio. Per quanto mi riguarda, io ritorno questa sera dopo le 8, ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: Company Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
4: Ancora buon sabato, buon pomeriggio e benvenuti qui su Company in Maximum All Stars, musica e notizie con Stefano Ferrari che vi parla, con Jimbo ad occuparsi della regia. Noel Gallagher ha appoggiato la richiesta che Wonderwall diventi l'inno non ufficiale dell'Inghilterra durante i mondiali di calcio che si stanno svolgendo in questi giorni. Infatti, dopo la vittoria per 4-2 dell'Inghilterra contro la Croazia alla TAT Stadium di Dallas, 20.000 tifosi sono rimasti sugli spalti a cantare la hit degli Oasis insieme ai giocatori della squadra inglese, e ovviamente questo episodio ha dato il via a una campagna per rendere il brano la colonna sonora del percorso dell'Inghilterra nel torneo, un po' come fu nel 2006 per l'Italia con Seven Nation Army degli White Stripes. E a proposito di questo, proprio Noel Gallagher ha dichiarato al quotidiano britannico The Sun: Wonderwall appartiene al popolo, è stato un momento magico tra pubblico e giocatori, in bocca al lupo a tutti coloro che hanno intrapreso questo viaggio. Noi sentiamo proprio la canzone protagonista di questa notizia, e cioè Oasis, arriva Wonderwall.
3: Company Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.

0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.
1: Offenbach Star Sailor con la versione 2026 di 4 to the Floor. Ora time out per noi.
0: Radio Company, Maximum, All Stars. Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness?
1: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
4: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione.
1: Company. Company. Company. All Stars. Radio Company. Maximum. All Stars.

0: Company, Company. All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Bentornati in Maximum All Stars, ancora salve a tutti, buon pomeriggio, buon sabato, benvenuti su Company da Stefano Ferrari, da Jimbo che si occupa della regia. A volte l'affetto di un fan verso un artista perde il senso della misura e in pratica sconfina nello stalkeraggio, e a farne le spese da un anno a questa parte è Jungkook, uno dei membri della band coreana dei BTS. Una fan brasiliana ha suonato al campanello di casa sua per 133 volte e adesso rischia l'espulsione dalla Corea del Sud. La donna ha ricevuto una condanna con sospensione condizionale della pena per aver ripetutamente visitato l'abitazione di Jungkook, nonostante ovviamente gli fosse stato detto di stargli abbondantemente alla larga. La donna ha iniziato a perseguitare Jungkook nel dicembre 2025, cercando a suo dire, spinta dall'amore, di lasciare lettere e fotografie davanti alla sua porta, e questa settimana un tribunale distrettuale di Seul ha condannato la donna a un anno di reclusione con sospensione condizionale della pena per 2 anni. Sentiamolo Jungkook con i suoi BTS, arriva Dynamite.
0: Radio Company Maximum.

0: Capitan Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Il nuovo singolo di Noemi si intitola Tu cosa fai questa sera? Questa invece è Radio Company. Noi con Maximum All Stars ripartiamo tra poco.
0: Radio Company Maximum All Stars.
2: Spot. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 60.
8: Company Disc. Company Disc.
9: Company Disc.
10: Company Disc.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Company. Maximum All Stars. Maximum All Stars.
1: Buon sabato, buon pomeriggio e benvenuti qui a Radio Company ad una nuova puntata di Maximum All Stars. Come sempre, musica e notizie nei 60 minuti a nostra disposizione. Salve a tutti da Stefano Ferrari, saluto anche Jimbo che si occuperà della regia. Cominciamo oggi parlando di concerti. Gli AC/DC sono il gruppo rock che ha incassato di più dal vivo nella prima metà del 2026. Lo ha certificato Pollstar, che è una testata specializzata nell'industria dei concerti. La band australiana ha portato a casa 120,3 milioni di dollari grazie a 15 concerti e 907 mila biglietti venduti. Gli incassi mondiali hanno raggiunto in questo primo semestre 3,16 miliardi di dollari e con un incremento del 12,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In ogni caso, a livello globale gli AC/DC sono quarti, al terzo posto ci sono i BTS con 140 milioni di dollari, al secondo Lady Gaga con 210 milioni e al primo posto con 225 milioni di dollari c'è Bad Bunny, che sentiamo con Nueva Yola.
0: Radio Company, Maximum All Stars.

0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.
1: Emma e Fabri Fibra con Antidroga nella puntata di oggi di Maximum All Stars, che riparte tra poco come sempre con un successo del passato e uno del presente.
0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars. Spot.
2: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
3: Sì!
2: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 2 luglio.
5: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente insieme per una grande emozione.

0: buona domenica.
1: Finisce qui la puntata di oggi di Maximum All Stars con un successo del passato, Police, l'iconica Every Breath You Take e poi Safe, buona domenica. A chiudere la puntata di oggi di All Stars che torna il prossimo weekend sempre con altre notizie nuove, nuove, fresche, fresche. Io vi aspetto più tardi questa sera alle ore 22 per la nostra classifica dance ufficiale I Fortissimi. Vi auguro buon sabato, grazie a Jimbo per la regia, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
4: se conosce Brutti ma Simpatici.
5: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
5: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
4: Come? Passiamo di qua.
5: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
5: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
1: No, ok, dalle 16 alle 18.
4: Esatto, Brutti ma Simpatici.
1: Zero problemi
4: e zero discussioni.
2: Spot.
3: Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Torna la data iconica dell'evento dedicato agli 80 maniaci d'Italia. Mercoledì 1 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival. Le emozioni degli anni 70 e 80 da ballare e da cantare con Harry Morri DJ e due grandi ospiti. Tony Esposito.
6: Calipola del Luna.
3: E la storia della musica italiana, Adriano Pappalardo.

0: Il puro suono anni 90, salve a tutti da Mauro Torello che vi sta parlando in questo istante. Abbiamo già cacciato in console il nostro DJ Nick e partiamo con un grande pezzo per lui, Moby and Go. Troviamo anche Speedy J, la bellissima Pullover, e chiuderemo con Air Spy. Il progetto è quello di Glam.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Blam con Air Spari, Speedy J e Moby con Go, i primi tre fantastici di Botta 90 di questo sabato. Fermi l'atto, un po' torneremo anche con Silvia Coleman.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: C come Company, C come C Radio.

0: Buono, quello di Botta 90 con Mauro Tonello il sabato sera a quest'ora. Ripartiamo con Sylvia Colman, la sua All Right e gli Intermission con Piece of My Heart.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Ed Only Intermission con Peace of My Heart e Sylvia Coleman con All Right. Successo internazionale per i La Bouche, Sweet Dreams e Cappella con Move On Baby.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: avremo una grande sorpresa proprio legata a loro, ma non spoileriamo ancora nulla per il momento. Prima ancora abbiamo sentito anche Sweet Dreams e La Bouche. Ci fermiamo e tra un po' il suono di Robert Miles.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
1: Company. Enjoy this trip. Su Radio Company, botta da 90. Music. Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: Il sabato sera su Radio Company con Mauro Tonello e ora Children di Robert Miles e Gate con Somebody to Love.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: E Dario Gates con Somebody to Love, Robert Miles, la bellissima Children. Paul Van Dyk, grande DJ set proprio a breve tempo dalle nostre parti, con questa Foreign Angel. Nel frattempo ce la riascoltiamo, e i Soul Central dall'Inghilterra con Can't Get Enough.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Adesso c'è Repo Valdica, ci fermiamo troppo gli ultimi due di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: 490 Suomen Redirects, la sua Cotton Eye Joe e Gigi D'Agostino, New Year's Day.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Come maestro ci fermiamo, Gigi Agostino, da Mauro Torello è tutto, grazie a DJ Nick, ci sentiamo domani in versione short.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
2: Spot.
3: Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Torna la data iconica dell'evento dedicato agli 80 maniaci.
4: È tempo di pensare all'estate.

ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la

0: Nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura. Per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
1: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company, One Love, One Live.
1: Si ritorna insieme dopo la pausa, ancora una volta un buon sabato, siete su Radio Company, questo è il One Love One Live, insieme a me Stefano Conte, insieme a Stefano Bosca, ma soprattutto insieme a tutti gli amici che si stanno per così ascoltare una di quelle sequenze che ci piace non poco. Iniziamo con Mace, Salmo e Colapesce e le loro cattive abitudini. Mace, che attualmente è impegnato in un vasto DJ set, Summer Tour 2026, la tournée estiva segue il trionfale evento sold out, tra l'altro, che si chiama Out of Body Experience parte 2, tenutosi il 30 di aprile, che ha riscosso un grandissimo successo. Le date principali del tour e dell'esibizione includono Roma, Pantelleria, Firenze, Agrigento, Lecce, Roseto degli Abruzzi, e poi vedremo se si aggiungerà qualche data. Intanto, insomma, queste sono quelle annunciate. Ce li ascoltiamo, Mace, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche Fred De Palma insieme ad Anita e Mischila, La Testa Gira, lui che ha raccontato di aver voluto una svolta un po' più urban. In realtà il sound è sempre molto molto latineggiante, forse meno baciata, meno reggaeton, più di ritmo incalzante. Questa è la particolarità di un altro dei successi dell'estate, perché lui ne sforna uno praticamente ogni estate. La collaborazione con Anita, diciamo che è super vincente. Fred De Palma è attualmente tra l'altro in tour per l'estate, ha annunciato il grande evento, la festa continua, in programma il 1° di ottobre 2026 al Fabric di Milano. Sembra anche se sia fidanzato con la modella influencer Jory Delli. Tra l'altro i ben informati, quelli che controllano e tengono sott'occhio anche il profilo di Fred De Palma, le ha regalato un anello. Questo vuol dire anche annuncio di un futuro matrimonio. Non si sa quando ci sarà il matrimonio. Intanto noi l'abbiamo sentito all'interno del One Love One Live e fra poco ci sarà altra musica. Fra pochissimo, state lì.
0: One Love One Live Radio Company. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina fino a 5/7 Benevento. Scalette strette. Info 377 32 61 626.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Si ritorna insieme dopo la pausa in questo sabato, in questo 27 di giugno. Ancora una volta un saluto a tutto il popolo di Radio Company da parte mia, Stefano Conte. Stiamo per ascoltarci altra musica. Incominciamo la sequenza con Sienna Spyro e la sua Material Lover, singolo che anticipa l'uscita dell'album di debutto che si dovrebbe chiamare Visitors, in arrivo il 3 luglio per la Capitol Records. Il disco include appunto la sua Material Love che stiamo per ascoltare, ma non solo, è anche, lo ricordiamo, la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. L'artista ha annunciato anche il My House Tour il 27 di marzo 2027, sarà anche lei al Fabrique di Milano, quindi se amate la cantante, se volete vederla dal vivo, l'appuntamento è per l'anno prossimo, comunque non così lontano, 27 di marzo 2027.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Robin Schulz insieme a Barbs con Better Times, questo è il successo che ha lanciato Robin Schulz in questa estate 2026, reduce dal recente acclamato debutto al Coachella. Tra le novità principali, oltre al singolo che avete appena sentito, spiccano le residency al Pacià di Ibiza il sabato sera. C'è anche da segnalare una data prevista il 31 di luglio al Caffè del Mar, però non è quello in questo caso di Ibiza, ma è il Caffè del Mar di Malta. Per quelli che sono da quelle parti avranno anche l'occasione e l'opportunità di godersi il DJ set di Robin Schulz. Noi ci fermiamo, ritorniamo fra poco di nuovo insieme.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Siamo arrivati in chiusura di questo nostro appuntamento del weekend, primo appuntamento del weekend perché poi ne è previsto un altro nella domenica, ma intanto per questo sabato finisce qua il One Love One Live. Grazie a tutti voi che avete partecipato, che ci avete scritto, che avete mandato i vostri messaggi, che avete raccontato insomma come sta andando il vostro ormai sabato sera. Grazie a Stefano Bosca in regia, un saluto da parte mia, Stefano Conte, appuntamento rinnovato come già detto domani, il tutto anticipato come sempre di un'ora dalle 18 alle 19 per quanto riguarda il One Love One Live Weekend Edition. Passate un weekend straordinario, ciao a tutti.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.
3: Are you ready? Get this one time.
4: Go. Radio Company Music Machine.
5: Cari amici, benvenuti, ciao, buon sabato sera, eccoci qua. Sono Tanita Ferrari, un grande abbraccio a tutti voi e benvenuti. Un abbraccio anche al nostro Stefano Bosca in regia, al nostro Antonello Daniele che abbiamo avuto modo proprio oggi di lavorare insieme. Eccoci qua, che cosa succede solitamente il sabato a quest'ora? Ritroviamo il nostro appuntamento con Company Music Machine, la nostra macchina del tempo che ci regala sempre tre grandi successi e vi ricordo anche quando sono state pubblicate per la prima volta. Un grande successo di Robin Tichy ci riporterà tra pochissimo a salutare tutti i nostri ricordi del 2013 e poi Purple Disco Machine, questo DJ tedesco famosissimo in collaborazione con Sophie and the Giants realizzarono anche qui un pezzo da ascoltare se fosse possibile dall'inizio alla fine, direi qui è targato 2000 e poi andiamo ancora più indietro nel tempo con Van Du Project. Ti ricordi King of My Castle, datato 1997.
3: Are you ready? Get this one time.
4: Go. Radio Company Music Machine.

0: Music Machine.
1: Company Music Machine, la macchina del tempo di Radio Company, che ci dà come sempre la possibilità di ricominciare dopo le 8 e di ripartire con tre grandi successi che ci hanno riportato in questo caso adesso, proprio un attimo fa, al 1997 con Bamboo Project e King of My Castle. Prima siamo andati con Purple Disco Machine o Sophie and the Giants negli anni 2000, esattamente nel 2000, e prima ancora Robin Tichy 2013.
2: Are you ready?
3: Yeah.
2: Get this one time.
3: Go.
0: Radio Company Music Machine.
4: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine

0: Mertrà con Mixatone.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. This is going out.

Cari amici, benvenuti. Ciao a tutti, ben ritrovati. Buon inizio di serata, buon sabato con Radio Company. Sono Tanita Ferrari, come state? State bene? Un abbraccio fortissimo a tutti gli amici di Verona. Cito la città di Verona perché il debutto ufficiale, dopo un lungo periodo dove insomma si è presa un po' di tempo, giustamente, il debutto ufficiale 17 luglio al Teatro Romano, tour estivo nelle arene, nei teatri all'aperto, per chi? Per Angelina Mango. Ciao Angelina, ti mandiamo un grandissimo abbraccio, qui con Marco Mengoni, canto da

basta il tempo di un fiore.

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, ciao a tutti, benvenuti nei rumors di Maximum, una coppia che si è, per così dire, esposta pubblicamente. Tananai e Camilla, ciao! Dopo mesi di indiscrezioni e segnali lasciati sui social, la relazione tra Tananai e Camilla è ormai ufficiale. La conferma è arrivata in occasione del 36esimo compleanno di Camilla, celebrato lo scorso 23 giugno a Milano, durante il momento, sai, della torta, taglio della torta, candeline, eccetera. Mentre Camilla si preparava a spegnere le candeline, Tananai l'ha sorpresa con un bacio spontaneo e molto affettuoso, cioè un bacio vero, non un bacio finto. Il gesto semplice ma molto chiaro è stato ripreso, condiviso su Instagram, diventando subito virale, cioè un momento che ha di fatto tolto ogni dubbio sulla loro relazione, già al centro del gossip da quasi un anno. E allora un abbraccio a Tananai e a Camilla, che sono ufficialmente una coppia.
0: I rumors dicono

0: Radio Company.
1: Massimo! Questo è un inno fuori degli schemi che, diciamo, lui stesso l'ha dichiarato. Io vorrei mandare questo messaggio, vorrei invitare un po' tutti ad abbassare i toni, e a modo mio l'ho voluto raccontare in questo singolo dove ci ho messo ancora una volta molto di me. J-Ax su Company, ci fermiamo per qualche minuto, poi ricominciamo tra poco.
0: Company.
2: Massimo! Spot!
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi.
3: Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C-Come Company. C-Come C-Radio.
8: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give a
9: Company.
10: Company Disc.
11: Company Disc.
10: Company Disc.
12: Company Disc.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Eccoci qui cari amici, benvenuti, buona serata, buon sabato sera con noi, sono Tanita Ferrari. Ogni sabato sera tra le 8 della sera fino alle 22 questo company, c'è cioè il nostro company maximum che ci dà la possibilità di ritrovarci, ma domani sera a quest'ora io sarò sempre qui con voi perché vorrò ascoltare Radio Company con Company Caffè, perché lo cito questa sera, domani sera tra le 8 e le 10 domani sera, perché lo cito? Perché stiamo per ascoltare un artista che sarà protagonista domani sera. Ne parleremo parecchio di Irama.

0: Basta poco per immaginarsi in vacanza, è vero! Hai assolutamente ragione, Paolo. Tra i vari messaggi che ho insomma letto nel corso di questi ultimi 10 giorni, 2 settimane, c'è anche il messaggio di Paolo che appunto mi aveva scritto questo: si può andare in vacanza in tanti modi, anche se non lo fai fisicamente con la musica di Radio Company. Io spesso sono in vacanza e siamo andati in vacanza insieme con Karol G questa sera. Benvenuti a tutti, miei cari amici. E buon sabato, buon weekend, sei su Company.
1: Company.
2: Massimo.
3: Spot.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
11: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
12: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
13: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Su Company stasera Madonna e Sabrina Carpenter. È stata Madonna a dichiarare di recente: ma chi è che potrà sostituirmi in futuro? Solo Sabrina Carpenter. Le abbiamo ritrovate insieme stasera con Bring Your Love.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano.
3: Come si dice in spagnolo?
4: Bocadillo.
3: E in francese?
4: Colation.
3: In portoghese?
4: Longi.
3: Cinese?
4: Ciao, ci.
3: Vabbè, se non si era capito, snack.
4: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
3: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
4: Dalle 11 alle 13.
3: Su Radio Company.
2: Radio Company Snack. Company.

0: Radio Company.
1: Massimo! Il modo migliore per fare un viaggio nel nord Europa è ascoltare la loro musica ed essere di buon umore, perché loro amano proprio queste sonorità. Sono stati capaci di rendere la musica house più morbida, più piacevole, più fresca, più positiva e davvero più bella. E noi abbiamo voluto farlo. Parole queste che sono arrivate direttamente da loro, da The Bauscha, che abbiamo ritrovato questa sera. Questa è Radio Company, buon sabato con noi, restate su Company perché noi ci fermiamo soltanto davvero per qualche minuto.
0: Company. Company.
2: Massimo!
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 437 32.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

cari amici, benvenuti. Buon sabato sera con Radio Company. Adesso ascoltiamo una voce fantastica. Lei è un'artista brava, molto preparata, tra l'altro anche molto bella e molto sensuale, dei legami fortissimi con Bahia, dove in questo periodo della vita vive tra l'altro la sua mamma, che è brasiliana. Vive in realtà a Rio. Invece Gaia è cresciuta a Mantova. Lei ha dichiarato di recente: io sono molto legata alla città di Mantova, ma ovviamente le mie radici brasiliane vivono in modo molto molto forte dentro di me. Quello che stiamo per ascoltare adesso è il suo più recente progetto, dove si mescolano le sonorità, diciamo, contemporanee pop a delle sonorità molto avvolgenti, quelle in stile bossa. Gaia, Bossa Nostra.

0: Radio Company.
1: Massimo! Cari amici su Company stasera, questi che sono due amici nella vita, oltre ad essere due artisti, si vogliono molto bene. Devo dire che Clara, da quello che so, è stata molto vicina, tra l'altro, anche a San Giovanni, in un periodo un po' complesso della sua vita, perché San Giovanni ha avuto un crollo psicologico causato dalla forte pressione mediatica e lavorativa. Si è fermato per un po' e questo, insomma, è stato un periodo difficile. Adesso sta benissimo. Noi ti salutiamo, ti mandiamo un grandissimo abbraccio. Ed è stato proprio bello, bello, ci mette di buon umore, ci mettono di buon umore Clara e San Giovanni con le ragazze. Questa è Radio Company, benvenuti da noi, ricominciamo tra qualche minuto.
2: Radio Company Massimo Spot.
3: Radio Company a Benevento, la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della digital radio.
4: This is going out to the whole wide west side.

Buonasera amici, ciao, buon fine settimana a tutti voi e vorrei mandare un abbraccio a chi ascolta Radio Company il sabato sera adesso in questo preciso momento mentre sta viaggiando, chi ci segue in FM, chi ci ascolta in DAB, chi ci sta ascoltando magari mentre sta lavorando. E certo, che bello salutarvi, che bello sapere che mentre tu lavori proprio scegli volutamente di avere Radio Company in sottofondo. Questo è bellissimo. Tra le persone che ascoltano Radio Company spesso il sabato sera, un abbraccio ad una ragazza, ciao Deborah, un abbraccio a te e a tutti gli amici di Chioggia. Ricominciamo con Alex Warren.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, nei rumors di Company si sogna, già, adesso sogniamo. Ci sono anche degli artisti, in questo caso un artista che ha un sogno nel cassetto, ma chi è che non ha sogni nel cassetto? Anzi, lo chiedo io a te, mai un sogno nel cassetto? Anche Shakira ce l'ha. Shakira avrebbe rivelato il desiderio di collaborare con Dua Lipa, scatenando subito la curiosità e anche l'entusiasmo, certo, da parte dei loro fan. L'ipotesi di un incontro tra la star colombiana e l'icona del pop britannico sta già facendo discutere molto sui social, dove in molti immaginano un brano che unisca ritmi latini, pop ed elettronica con quelle che sono davvero due icone contemporanee. Per ora pare che non ci siano davvero delle conferme ufficiali, rimangono forse sogni di molti, non lo so. Certo è che immaginare su un palco Shakira e Dua Lipa insieme, mamma mia!
0: I rumors dicono

0: Radio Company.
1: Massimo! Cari amici, ma quanti impegni per Samurai J, che sarà presente praticamente in tutta Italia, nei vari festival. Lo so che è un po' presto per dirlo, però è stato lui a dire: mamma mia, mi godo tutto di questa estate. Però vi dico anche la verità, sono anche un po' proiettato verso due date che per me sono molto importanti e riguardano quello che accadrà nella sua vita a dicembre, perché il 3 dicembre prossimo lui sarà a Napoli, quindi cioè immagino Samurai J a Napoli il 3 dicembre presso la Casa della Musica e poi sarà il 9 dicembre a Milano. Lui ha detto: benissimo, mi vivo tutta l'estate, tutti i festival, ma è inevitabile che la mia testa vada anche lì. Due appuntamenti che per me, insomma, nella mia vita faranno senz'altro la differenza. Ricominciamo tra poco, amici, buona serata, sei su Company.
2: Radio Company, Massimo. Spot.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: mai più. Tu cosa fai questa sera? Se lo chiede Noemi in questo suo nuovo singolo. E io vi abbraccio, cari amici. Grazie davvero sempre per ascoltare Radio Company, per così essere molto affezionati al weekend di Radio Company. Grazie davvero. Un grande abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari, dal nostro Stefano Bosca. Un abbraccio forte anche ad Antonello Daniele, che era con noi nel primo pomeriggio di oggi in regia. Ed è tutto pronto per un appuntamento imperdibile, come direbbero a Roma. È tutto pronto per i fortissimi. Sono qui accanto a me loro, Andrea Rossini e Stefano Ferrari. Ciao a tutti!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fredda c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Fischere!
3: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
5: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit. The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ, Andrea Rossini. Fortissimi. Every Saturday night.
6: E a proposito di Saturday night, quello di oggi è il 27 di giugno 2026. Questa è Radio Company. Salve a tutti da Stefano Ferrari, anche salve.
7: Salve,
6: salve anche da Andrea Rossini, che si occuperà della regia, anche se in questo momento lui si sta allontanando, sta andando da un'altra parte. Dice: tanto tu hai un sacco di cose da dire, quindi io me ne vado per un po'. Faccio.
7: Ho chiuso la porta.
6: Esatto, faccio in tempo a farmi anche un caffè volendo. Inizia qui un nuovo appuntamento, una nuova puntata della nostra classifica dance ufficiale. Due ore con i 40 pezzi da ballare più forti della settimana. Oggi 4 non...

7 nella nostra chart. Ne conosceremo tra l'altro 3 nella prima mezz'ora, quindi c'è molta carne da mettere al fuoco in questo inizio di classifica. Classifica che, lo sentite, è già iniziata. Stiamo già suonando la posizione numero 40, ex numero 1 della nostra chart in classifica da più di 6 mesi, 3 posti in meno. Oggi per Gordo e Rainer Zonneveld.

Posizione numero 39 dei Fortissimi, è andata in scena la prima delle quattro nuove entrate di questa settimana. Entra nella nostra chart Daniele Ceccarini con il pezzo che si intitola State of Mind, che è un evidente omaggio alla musica afro degli anni 80, proprio a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80. Andiamo invece alla posizione numero 38, dove c'è un pezzo in classifica da molto che è arrivato anche molto in alto. Posizione numero 2, oggi perde due posti Federico Scavo, questa è Show Me Love. We'll be right back.

Si intitola proprio Gara Habit, della seconda delle quattro nuove entrate di questa settimana nei fortissimi. Quella che abbiamo appena sentito era la posizione numero 37, dove entra nella nostra chart il signor Sam di nome e Frendisco di cognome. Sam Frendisco, non credo sia proprio così all'anagrafe, deve essere un nome d'arte. Chissà come ho fatto ad arrivarci. Bravo Ferrari. Posizione numero 36 dei fortissimi, in discesa di un po'.

Posizione numero 35 nei fortissimi This and Love, il pezzo di Armand Van Helden che, a dire il vero, nell'ultimo anno qualche produzione ce l'ha data, è tornato a regalarci qualche pezzo nuovo dopo anni di silenzio, con lui anche Ralphie e George Raid. Meno 2 oggi dunque, dalla 33 alla 35. Attenzione, perché alla 34 invece andiamo a conoscere la terza, la penultima nuova entrata di oggi nella nostra classifica. Versione di 8-1 e Balzanelli per Samurai J, Flamenco

Numero 33, Bobby, Feel of the Night, in discesa di 9 posizioni nella nostra chart, i fortissimi, e che è sempre disponibile dal nostro sito www.radiocompany.com, ma anche dalla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma si scrive Streammo. Alla posizione numero 32 c'è una nuova entrata di sabato scorso che guadagna 6 posizioni. I protagonisti sono Najee e Ben Evers. Il progetto invece si intitola Chick.

0: Per la prima settimana nessun bonifico è arrivato qui nel conto, nel conto dei fortissimi, e quindi il nostro amico Ale De Biasi con Durante perdono 9 posizioni con Nome Diga Che No. Era la posizione numero 31 dei fortissimi, che ripartono da qui tra poco. We'll be back soon on Radio Company. Spot.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport. Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Los Niños del Barrio, più 3 per Ramon Ramonito, Raf Marchesini, che oggi vanno ad occupare la posizione numero 29 dei fortissimi, la nostra dance chart che vedrà proprio in chiusura di questa seconda parte regalarci e regalarvi la quarta, l'ultima, la più alta nuova entrata di oggi, ma mancano ancora diverse posizioni da sentire. Infatti sta arrivando la numero 28, in salita di 6 posti dopo essere entrata la settimana scorsa, c'è Move

La canzone di una delle vere e proprie regine della musica R&B degli ultimi 20-30 anni, Mary J. Blige, Family Affair nella versione dance, nella versione 2026, firmata da Samuele Sartini, che oggi passa dalla 29 alla 27 nella nostra classifica. Prende invece una bella pettinata, 12 posti in meno, è il pezzo che perde più posti oggi, alla 26, si intitola Rock the Rhythm.

0: Credo oramai 3 mesetti fa, pezzo che è stato la numero uno, ci è rimasto soltanto per una settimana, Free Your Mind di Prospa and Clany, che oggi perde 6 posizioni nella nostra classifica, scende alla 25, un po' sotto la metà dei fortissimi. Alla posizione numero 24 invece James Horr, insieme a un altro producer che ha diversi pezzi all'interno della nostra chart, molto produttivo ultimamente, sto parlando di Who, questa è Out The Door.
1: Number 24. Numero 24.

Posizione numero 23 dei fortissimi qui a Radio Company, la nostra classifica dance ufficiale. Ancora buon sabato, buon weekend da Stefano Ferrari e da Andrea Rossini, che ci ha suonato alla posizione 23 Matthew Sachs, Ali Selecta, Smoothies, più 3 con Trumpet. Tra poco arriverà la quarta, l'ultima, la più alta, nuova entrata di oggi alla posizione numero 21. Prima però c'è la 22 da sentire, sta per arrivare in discesa di 9 posti, Steve Angello, Laid Back Luke e Robin S, nuova versione per Show Me Love. Number 22.

0: giornata di oggi dei fortissimi, alla posizione numero 21 il progetto di Samuele Sartini, Rochelle Diamante, questa è Never Coming Down. Siamo a metà dei fortissimi, time out per noi.
1: Fortissimi, the dance hit, keep dancing. We'll be back soon on Radio Company.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
0: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
0: Sì.
4: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
0: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro.
0: Sì.
4: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
0: no,
4: alle 20.
0: No, ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
0: Zero problemi
3: e zero discussioni.
5: Spot. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Radio company introduce Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Il sabato sera tra le 22 e la mezzanotte bisogna rigorosamente stare qua su Radio Company perché c'è la nostra classifica dance ufficiale. Numero 20, si riparte proprio da qui, in salita di 10 posizioni, Another insieme a Eddie.

Versione remix di Star B per l'iconica I Feel For You di Mr., o meglio Monsieur Bob Sinclar, più 4 nella nostra chart, alla posizione numero 19 dei fortissimi, dove ovviamente trovano spazio pezzi che magari non sono usciti recentissimamente ma per qualche motivo tornano virali, e noi stiamo attenti anche a queste cose qua. Posizione numero 19.

Si intitola Martin Dance e perde 5 posizioni il progetto di Max Millan e Simon Adams, che scendono alla 17 dei fortissimi, che trovate ovviamente sempre 24 hours a day al nostro sito .radiocompany.com, che potete riascoltare dalla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma attenzione si scrive Streamo. Posizione numero 16, in salita di 2, Star Sailor, Offenbach, nuova edizione anche per Fall to the Floor.

0: Celebration, è un disco buono per fare il trenino, anche se di solito il trenino si fa a Capodanno, ma magari quest'anno lo facciamo anche a Ferragosto, che dite? Più 5 per Frankie Romano and Super Mini, che vanno dunque alla posizione numero 15 dei Fortissimi, la nostra classifica dance ufficiale, quella che arriva, torna ogni sabato tra le 22 e la mezzanotte qui su Company, dove sta già suonando la posizione 14. C'è Christian Marchi insieme a Solea, 3 posti in più per Summer is Magic.
1: Number 14.
2: Room is spinning slow.

praticamente rifare questo pezzo è diventato una sorta di obiettivo per mettere in difficoltà quelli che come me lo devono presentare, perché è diventato Groove Jetif di Send Love Not Without Friends. Il pezzo di Spiller con la voce originale di Sophie Alice Baxter si aggiunge a William Keys per questa produzione, che perde due posti e scende dalla 11 alla 13 nella nostra classifica dance, dove invece in salita di tre posti alla 12 ci sono Carta, Mixed Signals, 021. Questa è Love Dancing.

0: Si intitola Devotion, Sweetest Motion. L'originale dei Nomad si intitolava semplicemente Devotion. Meno 6 oggi per Joel Corey e Ra, alla posizione 11 dei fortissimi. Siamo prontissimi per la top 10 che arriverà qui tra pochissimo. Keep dancing. We'll be back
1: soon on Radio Company. Spot. Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company introduce Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Sabato 27 giugno 2026, questa è Radio Company, bentornati insieme a noi, bentornati insieme alla posizione numero 10 dei Fortissimi, ex number one, Another 54 Ultra, un posto in meno oggi con Talk to You.

Credo onestamente che i New Order negli ultimi anni a livello di diritti d'autore abbiano incassato un pochetto, diciamo che una vacanza in più secondo me se la sono fatta. How Does It Feel the Blue Monday, la nuova versione firmata da Fezzo, Dub Dogs e Zark, che è stata la numero uno, perde 7 posti, arrivava dalla numero 2, quindi un mezzo capitombolone. Posizione numero 8, guadagnano invece 2 posti Revival House Project, Annelise La Mola e Who. Il pezzo si intitola Music in Me.

0: Senza ombra di dubbio un pezzo da bollino rosso, perché entrava la scorsa settimana, guadagna 14 posizioni e oggi si trova già alla numero 7 dei fortissimi. Si intitola Move In To The Sun e il pezzo è di Ultranate, Hugel e Ismail Hangel. Attenzione, perché alla posizione numero 6, in salita di altre due posizioni, troviamo Miss David Guetta insieme a Martin Olger e a Man Machine. Il progetto si intitola The Past, The Present, The Future.
1: This station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

My Life is Disco in the Mix. Più due per Mix Masters e Melizos, posizione 5 dei fortissimi. La nostra classifica dance ufficiale che si sta avvicinando, meglio c'è già nelle zone altissime, perché stiamo per suonare, tac, eccola qua, la posizione numero 4 della nostra chart. Tra poco andiamo sul podio. Intanto alla 4 una ex numero 1 che a noi piace ancora talmente tanto che è qua. The Flirts, Beltran, questa è Passion.

La melodia assolutamente iconica, indimenticabile della Colegiala, rivive in Sorry Papi, il pezzo di Topic e Becky G, che guadagna 3 posti, va dalla 6 alla 3, versione unofficial, di cui si sono occupati Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, che salutiamo. Alla posizione numero 2, un altro pezzo di parecchio tempo fa, del 2011, tornato virale.

0: Mitchell che oggi guadagna un posticino, un posto, va alla posizione numero 2 dei fortissimi, arriverà alla posizione numero 1? Dico davvero improbabile, davvero difficile. Voi direte perché? Perché adesso lo capirete, arriva la numero 1 che non cambia assolutamente rispetto alla settimana scorsa, il numero 1 che è molto forte, difficile da scalzare. Ancora una volta in vetta, The Bosa, il pezzo è Magnetic.
1: Number 1, numero 1.

0: Bosa, Magnetic, ancora una volta numero uno della nostra classifica ufficiale, seconda settimana consecutiva in vetta per questo progetto, sicuramente uno dei più ballati dell'estate 2026 che è arrivata, è calda e su di noi, ma noi in ogni caso durante tutta l'estate saremo qui ogni sabato tra le 22 e la mezzanotte per regalarvi due ore insieme ai 40 pezzi da ballare più forti della settimana. Vi auguriamo buon weekend anche ad Andrea Rossini.
1: Ciao Ferrarino.
0: Grazie, ovviamente voi state qui su Radio Company, divertitevi ma fate i bravi. E come sempre io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
2: Fortissimi, the dance hit. Keep following the beat. A new episode next weekend on Radio Company. Kentucky.
3: Volete vincere la Company Bag? Questo è il momento giusto perché si gioca con il Kentucky, un gioco facile, semplice, divertente per tutti e in realtà non serve essere grandi espertoni di musica.
4: No, assolutamente no, basta prenotarsi, Kentucky 333-2688-688 e ovviamente poi cercare di dare il proprio meglio per divertirsi perché poi alla fine ci divertiamo.
3: Sempre, tra l'altro il Kentucky, il gioco con la sigla più bella di sempre. Mi raccomando, tutti i giorni all'interno della Family c'è il Kentucky.

0: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
1: Con Mauro Tonello ritorna Energia 90, DJ Nick alla console, come sempre venerdì e poi il sabato in versione rewind, puro suono anni 90. Partiamo alla grande con i 20 Fingers and Short Dick Man del 94 su Downtown.
0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Energia 90, il puro energetico suono anni 90. Questa notte su Radio Company suona DJ Nick.

0: botteremo con Lucrezia.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia.
0: Questa è Radio Company, suona Energia 90. La notte dal venerdì al sabato, versione Rewind con Mauro Tonello e DJ Anche la Console. Ripartiamo con la versione di Live to Tell, pezzo famoso di Maggiore, ricantato da Lucrezia su Hypeline.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Insieme a Negor Khan ci fermiamo, pochi minuti e torniamo con DJ Dado.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia.
0: Il suono è quello di Energia 90, The Radio Show prosegue il nostro viaggio con Mauro Tonello, DJ Nick e ora DJ Dado, Ready for Not, da 99 su Etichetta Time.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Unconditional, ci fermiamo. Dopo torniamo con il Sue Vista.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia.
0: Con Mauro Tonello c'è Energia 90, questa notte il volo e il viaggio continua con i Sue Vista e Ulala del 97 su etichetta tedesca Club Tools.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: da Mauro Tonello è tutto. E la giornata torna ovviamente il prossimo weekend, grazie come sempre a DJ Nick e come sempre ovviamente su Radio Company.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company présente Fluido. Fluido. L'apéritif créatif plein air, la musique, Stefano Conte, l'espace de Villa Italia.